0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:39.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5:20.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tra le robe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

tra le robe ti detesto, per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che hai rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

giunti dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, Contessa ne parte la primavera.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 40 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 8 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Radio Super, ti tiene compagnia!
5: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 9:02.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia!

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
10: 030 97 19 725.
6: Ilario, grazie.

Dai, se fai la brava, sabato ti porto a Ascona, così almeno è finito di... Buongiorno, buongiorno, il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno dal vostro Giorgio Conti, anche oggi in diretta qui sul canale 787 della nostra Radio Super, della nostra Leonessa Rampante. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, il possibile lo faccio io, l'impossibile lo fate voi, rendendo questo programma unico nel suo genere. Ricordo che cammineremo insieme sino alle 14, siamo a metà della settimana di questo mese di luglio con le sue ondate di calore e vi ricordo che come sempre per me l'importante è riuscire a interagire con voi, per cui se avete voglia, resi da compassione, di farmi magari una telefonata così per dirmi come state, come volete esprimere un pensiero, volete semplicemente dirmi ciao Giorgio, telefono dati, auguro buona estate, va bene tutto, l'importante è sentirvi. E per sentirvi cosa devo fare? Devo ovviamente darvi il nostro numero di telefono, che dovreste averlo imparato a memoria, ma siccome molta gente magari non lo sa ancora, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Anche oggi un bel purpurri di musiche un po' ricercate, un po' più comuni. Come sempre, guai se così non fosse, ci accompagnerà nel mezzo del cammin di nostra vita i nostri sponsor che ci sostengono economicamente. Poi per il resto che dirvi? Buon ascolto, buon appetito se state mangiando, buon lavoro se lavorate, buon viaggio se siete alla guida, buone vacanze se siete in vacanza. Io direi partiamo subito con la prima canzone e per il resto aspetto le vostre telefonate, va bene?

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
0: Ciao Giorgio, sono sempre Fernanda.
1: La mia Ferdi.
0: Da San Rocco al Porto vicino a Piacenza, ma è in provincia di Lodi. Ieri abbiamo fatto una piccola chiacchierata,
1: sì,
0: poi ho sentito la signora dopo di me che ha detto se non si sanno le notizie, come per dire che siamo ignoranti, ma io ho detto, forse mi ha capito male, perché io mi informo lo stesso, perché guardo spesso anche il telefonino, però si parla solo di guerra, si parla solo di gente che ammazza, dei coltelli che usano e cose di questo genere. Certo,
1: esatto.
0: quello che succede nel mondo lo capisco, però obiettivamente parlando non è che uno perché non ascolta il telegiornale sia ignorante, ci sono...
1: No, ma poi...
0: cioè, si arriva ad a sapere le notizie anche in altre fonti, se solo per quello. Non voglio ignorante non vuol dire che uno non capisce quello che dice o
1: no,
0: quello che sa.
1: No,
0: ignorante vuol dire ignorare il mondo.
1: Però diciamo una cosa, almeno per quanto mi riguarda, Fernanda, anch'io le ascolto. Ma non troppo, perché poi dico, nel mio piccolo, cosa posso fare? Niente, niente.
0: No, anche perché
1: niente.
0: Mettono in difficoltà anche le persone che sono sole.
1: Esatto.
0: Io sono sola, anche quando mi sento suonare il campanello, io un po' di timore ce l'ho.
1: È chiaro, perché incutono paura, incutono,
0: esatto,
1: diffidenza verso l'altro.
0: Fanno veramente molto, incutono, in poche parole, trasmettono delle cose che noi non vorremmo neanche sentire, in poche parole.
1: Per le quali poi ovviamente non vai a letto sereno la notte pensando,
0: esatto,
1: sempre che qualcuno,
0: esatto,
1: ti arrivi in casa, ecco.
0: Perché con questo, io adesso per i miei anni l'ho detto, però certe cose io non le tollero, perché quando una persona arriva a una certa età ha paura un po' di tutto. Diciamo anche qua. E il mondo è diventato molto cattivo.
1: È vero, è vero.
0: In tutti i settori.
1: Soprattutto, scusami, siete molto bersagliati e per truffe, non truffe e furti voi anziani.
0: Esatto. Allora a questo punto uno dice sì, ma se devo sempre sentire quelle cose lì, come stanno facendo un romanzo dopo 20 anni ancora della storia di Garlasco.
1: Sì, quella lì è peggio di Beautiful.
0: Hai capito? Cioè io per sentire 50.000 volte tutte le sere le stesse cose,
1: esatto,
0: scusa l'espressione, mi rompo un po' anche le scatole.
1: Beh sì, dai,
0: allora preferisco ascoltare una bella canzone dei Pooh, di Drupi, di Celentano, di qualunque sia, di,
1: certo,
0: Toto Cotugno. Io sono di un'altra epoca, nel senso che sono nata nel 46,
1: sì,
0: quindi ho i miei anni.
1: Sì.
0: Con questo i ragazzi giovani del giorno d'oggi non sanno una canzone in italiano.
1: È vero, assolutamente è vero.
0: È vero? Ecco. Allora, io preferisco ascoltare una canzone che mi dia anche delle emozioni, dei ricordi, magari anche dei dispiaceri.
1: Sì, perché magari ti ricorda momenti un po' particolari,
0: esatto,
1: della tua,
0: esatto,
1: vita.
0: Momenti della mia vita.
1: Cioè, peccato che adesso devo vedere, forse ho una canzone di Caterina Caselli dove diceva momenti sì, momenti no, la vita
0: sì,
1: non
0: no,
1: è sempre.
0: Bravo, bravo, se ce l'hai l'ascolto.
1: Se ce l'ha,
0: oppure non so, ci sono anche tante canzoni dei Pooh, non so, Uomo Solo.
1: Uomini Soli, sì.
0: Cioè, non so, parlo anche di Lucio Battisti,
1: certo,
0: Fiori Rosa, Fiori di Pesco, cioè erano canzoni della mia epoca, però io le so a memoria queste cose.
1: Anch'io.
0: Cose che magari i ragazzi del giorno d'oggi, se li chiedi di un cantante...
1: Ma senti, già se chiedi chi ha vinto Sanremo l'anno scorso non lo sa nessuno.
0: No, non lo sa nessuno e non sa. Ascolta, uno che si chiama Tananai, al mio paese Tananai non sa niente, un Tananai.
1: E uno che si chiama Ernia.
0: Ernia, o il dito nella piaga. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Niente, lasciamo perdere. Io ti saluto, ti lascio una buona giornata e ci sentiremo ancora. Buona giornata,
1: ci conto.
0: Buon proseguimento, e scusa se ti ho detto questa cosa, vuol dire essere ignoranti, non è che io non sto a passo con i tempi.
1: No, no.
0: Ma mi lascia un po' turbata questa cosa mondiale.
1: Esatto,
0: mondiale.
1: Per cui preferisco aggiornarmi il minimo che basta e poi cerco di rendere la mia vita
0: giornata
1: serena,
0: un pochettino più serena.
1: Esatto.
0: Serena.
1: Complimenti,
0: ciao,
1: complimenti,
0: Giorgio,
1: un bacione. Ciao.
0: Ciao caro, ciao.

0: Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buongiorno, corrispondente stampa, cosa mi racconti oggi?
1: Stavo ascoltando quella che... aspetta, Fernanda che parlava, ha ragione, lei ha ragione. Giorno di oggi, se voglio un rumore, piuttosto sto un'ora in più in fabbrica.
0: Esatto, perché certe
1: allora,
0: noti...
1: Io sono uno fine anni 90, 98,
0: okay.
1: verso il 2000, però
0: giovanissimo.
1: Ascolto un po' canzoni anni 90 e un po' quelle del 2000. A me ogni tanto mi piace quella lì 4K, però non è la canzone quella che fa 4K, 4K, 4K. Perché ogni tanto io quando ascolto dico 4K e di gatto.
0: Esatto, 4 cani e un gatto.
1: Sì, sono cantore, allora a me piacciono perché piacciono, però preferisco un po' e un po'. Io sono molto anche antica, eh. Io piuttosto ti ascolto quel mazzolino di fiori, piuttosto.
0: Che viene dalla montagna e bada ben che non si bagna.
1: Piuttosto ti ascolto quella, perché io sono anni fine 90, io sono Team Girasoli, un po' di tutto. Io
0: Sì.
1: quando faccio la sagra dei canti, io la maggior parte le ho cantate, vedevo ragazzi che muovevano la bocca tanto per farlo.
0: Beh, effettivamente ti dirò una cosa, non è che tutti siano afferrati sul tuo repertorio e magari qualcuno ama un altro genere di musica, quindi non facciamo di tutta un'erba un fascio.
1: Sono stato ancora in discoteca.
0: Questo è un tuo punto di vista.
1: Ero stato io in discoteca
0: Sì?
1: anni fa,
0: Sì?
1: adesso non ci farei più andare, ma
0: Certo.
1: non perché non c'ho più l'età, ma perché a me i posti affollati mi fanno star male.
0: Vabbè, quello è diverso.
1: Purtroppo tutti ammassati.
0: Questa è una patologia tua, effettivamente, ecco.
1: Eh sì.
0: Però non possiamo discriminare chi invece, come me, ci va volentieri in discoteca.
1: Dopo sono gusti. Sono gusti,
0: Sono
1: sono.
0: gusti e vanno rispettati perché, ripeto, più che gusti sono punti di vista. Ognuno ha le sue ragioni, che non sono universali, ma sono solo sue.
1: Cioè, a me piacciono dalle canzoni vecchie a quelle nuove.
0: Perfetto, sono contento per te.
1: Io le più tante canzoni che ascolto vecchie, ascolto quelle di Pier Giorgio Cinelli.
0: Ah, beh sì, il fratello di Charlie, e anche lì è una questione di gusto tuo.
1: Se io dovessi scegliere,
0: Però se
1: sì.
0: io fuori Brescia, visto che la radio si sente dappertutto,
1: Sì,
0: metto un
1: certo.
0: Cinelli, non lo capisce nessuno.
1: No, quello ovvio,
0: Ecco.
1: lo so. Certo. Io se dovessi scegliere tra Pier Giorgio e Charlie, preferisco mille volte Pier Giorgio.
0: Il mio consiglio è di aprirti una radio tua, così puoi mettere le canzoni che piacciono solo a te.
1: Perché? Perché Pier Giorgio tra il cantare la cosa che qualche barzelletta. Charlie ne canta e basta, racconta una o due barzellette appena. Invece Pier Giorgio riesce a trattenere meglio il pubblico.
0: Fermati, c'è un'enorme differenza che tu nella tua giovane, scusa se ti dico, ignoranza non conosci. Il Cinelli Charlie è stato il primo a iniziare, ok? Ed era molto originale, ma tu sappi che per lui è un passatempo, per Pier Giorgio è un lavoro, per Charlie è un passatempo. Perché è uno dei chitarristi più amati in Italia. Tant'è che la stessa Mina, quando va in sala di incisione a Lugano, chiama Charlie Cinelli. Per cui ripeto, i tuoi gusti sono i tuoi gusti. Non è detto che tu abbia ragione. Ecco, sono i tuoi punti di vista. Perfetto,
1: Io preferisco mille volte lui. Certo,
0: l'abbiamo capito. Punti di vista, rispetta anche quelli degli altri.
1: non dico, ma però Charlie,
0: Adesso non siamo, allora non siamo a forum,
1: sì,
0: non siamo qui a fare
1: dire.
0: Il processo a nessuna persona. Abbiamo
1: no,
0: capito, a te
1: certo.
0: piace un certo tipo di musica e un certo no. Io direi chiudiamola qua senza far polemiche perché tutti vanno rispettati.
1: No. Certo che se dovesse venire qua Charlie Cinelli a posto di Pier Giorgio, non è che dico no che parla, lo ascolto lo stesso.
0: Sì.
1: Perché
0: ogni... Però ripeto, continuiamo a fare nomi e cognomi e questo non è forum e io non sono dita dalla Chiesa, ok? Per cui passiamo alla prossima canzone perché per noi la musica è tutta bella. Ti saluto, ciao!
1: Grazie, fratello.

0: qualche cosa di sicuro io farò sicuramente. Pronto?
1: Pronto? Io non volevo chiamare, ho detto stamattina non chiamo.
0: Perché?
1: Ma quando sento quelle robe lì, la musica è musica.
0: Esatto, se io vado a sentire un cantante, vado a sentire un cantante. Se voglio sentire le barzellette, vado a sentire le barzellette.
1: Io sono amante della musica, vivo di musica e di Giorgio
0: Conti Show.
1: Ti ho fatto un torto e volevo chiederti se sai il titolo di questa canzone, che io non avevo mai sentito. Solo il titolo, perché te non fai
0: le dediche,
1: non fai discoteca, diciamo, ecco. E la sono andata da Mario Gregorio.
0: Sì.
1: Alla mattina, e c'era una canzone, Il mio primo angelo si chiama.
0: Sì.
1: Non so se la sai, non ho chiesto chi la canta, perché se no gliela chiedo.
0: Certo.
1: Chiederò a Pierangelo, semmai.
0: Direi di sì, perché io proprio non la conosco.
1: Sì, poi so che... Beh, era una cosa, guarda, che mi è rimasta, non so, una roba tremenda. Beh, non fa niente. Io, siccome voglio musica, musica, musica, io sono sempre, finché vado a letto, con la leonessa accesa.
0: E beh, avere una leonessa sul comodino che ti veglia di notte non è male.
1: Non è male. No, comunque voglio dire, la musica è musica, cioè a chi piace, e a chi no... E allora uno spegne se non gli piace.
0: Esatto, la cosa più bella che ha la radio, che se non ti piace niente, la puoi anche spegnere.
1: Appunto.
0: Quindi non criticare, quello... la spegni.
1: Ma insomma, dai, la musica è musica. Non mi piace, vado di là, vado a rifarmi il letto, vado a lavare.
0: Esatto, esatto.
1: E dopo torno indietro. No, no, guarda, io vivo di musica e ti ringrazio per aver fatto questo programma.
0: Grazie mille, ti adoro.
1: Ecco, e ti abbraccio tanto e ti stritolo. Provo a chiedere al tuo collega,
0: sì?
1: Pierangelo, se conosce questa... Perché non ho chiesto...
0: Chi erano gli autori? No, no, tu chiamalo sabato mattina, che lui sa che se può accontentarvi lo fa volentieri.
1: Sì, va bene, io chiedo, ecco. Se no vado ancora da Mario Gregorio,
0: esatto.
1: E chiedo a lui.
0: Tu bussa alle varie parrocchie di Radio Super, una ti aprirà.
1: Ecco.
0: Va bene.
1: Ti voglio bene.
0: Anch'io tanto. Ciao bel bis, ecco. Ciao.
1: Ciao, tesoro.

0: Pronto, pronto.
1: Ciao Giorgio, sono Carla.
0: Ciao luce dei miei occhi.
1: Grazie. Ascolta, ci credi? Sono a casa sola, non litigo con nessuno.
0: Ma va?
1: Proprio nessuno, perché non c'ho neanche il micio, adesso lo prenderò un micio qui con me, e non litigo con nessuno. Guarda, ti devo dire una cosa, la solitudine è bruttissima, perché è brutta, la sera chiudi la porta, ti giri, vai a letto, non c'è nessuno, però io mi posso chiamare fortunata perché di sopra ho i miei, cioè mangio e dormo sola, però sola non mi sento, sono assistita,
0: certo. Vengono,
1: ecco, quando la mia nuora, che è un tesoro, guarda, mi vuole un bene, io pure a lei, fa qualcosa di buono. Carla, non prepari niente perché oggi vien su a mangiare e io qualche volta, specialmente la domenica mattina, le faccio l'arrosto o la faraona o il coniglio.
0: Ah, però delle cosine leggere.
1: Sì, viene giù mio figlio col suo tegame, le do i bei pezzi da mangiare, qualche pezzetto me lo tengo per me.

0: Ecco, però guarda, no, non posso sentirmi sola, però volevo dire questo in breve, anche la solitudine ha i suoi pregi, perché ogni medaglia ha il suo rovescio,
1: esatto.
0: Se lo fai una cosa dietro non ne ho voglia, lo faccio domani, non mi alzo alle 7 e stamattina sto qui ancora un po', mi alzo alle 8, preparo da mangiare, per me va sempre bene, c'è una certa libertà, voglio dire, ecco. Libertà in tutto, purtroppo.
1: Io adoro la mia solitudine, anche perché quando fai 40 anni di bagni di folla, serate, pubblico,
0: sì,
1: hai
0: sì.
1: veramente voglia di staccare. Con questo non significa che sto a casa sempre da solo,
0: no,
1: ma
0: no,
1: quando
0: no.
1: rientro a casa mia la sera dopo una giornata
0: che bello.
1: Sono solo, sto
0: sì.
1: così bene.
0: Però vedi, Giorgio, io la vedo così per te, tu sei molto preso, molto
1: esatto.
0: occupato di questo, di quello, traffichi alla tua maniera, il tuo lavoro, traffichi, quando la sera in casa tua solo ti rilassi, nessuno ti rompe le cosiddette,
1: esatto.
0: e tu stai bene. Giorgio, scusa, oggi mi sento un po' su di morale.
1: E questo è molto bello.
0: Cerco di farcela, c'è quel giorno che insomma affiorano alla mente certe cose, non si possono cancellare, Giorgio, però cerco di farmela passare, metto sulla musica, ascolto voi, ascolto la Leonessa, eccetera eccetera, intanto andiamo avanti. Adesso tutto il mese di agosto viene a casa mio figlio il sabato, va su alla domenica, giusto per venirmi a trovare, per vedere se mi occorre
1: esatto.
0: qualcosa. No, sono bravi tanto, non posso dire.
1: Sei una ecco. donna fortunata.
0: Sì, sì, sì, sì, adesso fin dopo il Ferragosto, ecco, tutta la settimana sono sola. Vuol dire che ti romperò un po' te, ecco.
1: Guai se tu non lo facessi.
0: No, lo faccio,
1: ecco,
0: come.
1: Magari
0: dico cose un po' stupidelle, però insomma tu mi conosci e sai che lo faccio fin di bene, senza malizia, senza... è così, ecco. Ciao, ti mando un abbraccio, saluto tutti gli ascoltatori e tutto. Ti sentiamo domani.
1: Un bacione ciao, immenso. Ciao Carla, ciao Carletta, ciao.

Mamma mia, piangerà perché dice: quando tu te ne andrai, perché l'amore può finire, a me non resterà che piangere. E piange, piange bene anche, piange intensamente. E lo so, la fine di un amore è sempre una cosa un po'... che poi, ripeto sempre,

0: dipende da come finisce. Se finisce da adulti e soprattutto il sentimento è calato da entrambe le parti, allora ci si lascia amichevolmente. Quando invece una persona viene lasciata, ma ama ancora quella persona che se ne va, aia, aia, aia, aia, si soffre. Bene, ma parliamo di qualcosa di importante, almeno per quanto ci riguarda, certamente.
1: Messaggio promozionale.
0: Giorgio Conti Show, gentilmente offerto da GFP Rack di Palini Nicola a Polaveno in via Artigiani 40, azienda specializzata in componenti meccanici per l'elettronica, dai famosi Rack 19, questi armadi, che contengono tutti i vari cassetti che vanno poi riempiti con i vari elementi di elettronica. Ricordo che l'azienda vanta una solidità che dura da 50 anni e grazie alla sua competitività oggi è una delle prime 5 in Italia. Allora, sfogliate il sito internet, osservate le immagini delle varie fasi di lavorazione, dei pezzi che vengono prodotti e poi a me non rimane che dirvi andate a fare una visita su questo sito. Io vi ricordo che l'azienda si trova in via Artigiani 40, qui a San Giovanni di Polaveno, fiore all'occhiello della nostra comunità, in via Artigiani 40, con telefono 84 453. E al mio amico Palini devo fare una comunicazione di servizio. Il fieno è quasi pronto.
1: Fine messaggio promozionale.

0: E torniamo al nostro telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio, sono Cristina da Brescia.
0: La mia professoressa preferita.
1: Ciao carissimo, tutto bene?
0: Sì, dai, prima sì. Mi è scappato uno starnuto perché ho parlato di fieno, io ho anche l'allergia al fieno, per cui guarda.
1: Anch'io ce l'ho, bevo in montagna, forse in effetti la sentite di più. Sì, la mamma mi aveva detto che quando c'è stato il periodo primaverile avevi seri problemi di allergia, mi viene in mente che me l'aveva detto.
0: Guarda, ne ho 12.
1: Ne hai 12 di cosa?
0: 12 allergie, sì.
1: Bella là, ma anche alimentari?
0: Grazie a Dio no, sennò peserei molto meno.
1: No, io ne ho diverse, però ai farmaci, che purtroppo è anche peggio.
0: Aia.
1: Sì, no, sì, purtroppo devo stare sempre molto molto molto attenta.
0: Io grazie a Dio li ho a 8 tipi di piante, solo che una fiorisce a marzo, una aprile, una maggio, e poi certo. 4 perenni che sono polveri, acari, e penne, piume.
1: Sì. Che mi avevano detto che vivendo in città si sviluppavano più allergie rispetto a chi vive nella natura o al mare.
0: Beh, quello è vero, quello è vero. Da quando sono salito qua, mentre se vado al mare io guarisco completamente.
1: Vabbè, al mare completamente, quello me lo ricordo, perché io ho proprio tanto tanto raffreddore, e come quando ero ragazzina, così come andavamo al mare, basta, finito il fazzoletto.
0: Esatto.
1: È la verità. Ascolta Giorgio, volevo raccontarti che mio figlio Edoardo, che venerdì è tornato dal Giappone, ti avevo raccontato che lui è un anno e mezzo che adesso vive là.
0: Esatto.
1: E adesso è tornato per le vacanze, è venuto a Polaveno. Mi ha detto: mamma, sono stato a Polaveno, prima siamo andati con degli amici, sono andati a cena in un'ottima ristorante, trattoria, mi ha detto che hanno mangiato benissimo, tra l'altro con prezzi contenuti rispetto alla città. Dice: mamma, poi lui figurati è abituato a Milano, infatti mi dice: mamma, abbiamo speso un pochino.
0: No, guarda, per quello sono mangi bene, spendi poco.
1: Mangi bene, spendi poco, e abbondante, bene e abbondante.
0: E cucinano strana, tra l'altro.
1: E cucina, infatti, cucina, addirittura il salmì di lepre, io non lo mangio, però lui mi ha detto buonissimo, ecco, non faccio il nome del ristorante, ma è un ristorante molto conosciuto. Poi mi ha detto che sono passati alla festa,
0: sì?
1: Era questa festa del paese, forse delle oche, mi sembra che mi abbia detto.
0: Il palio delle oche, sì.
1: Il palio delle oche, lui mi ha detto la festa delle oche, ecco, e infatti ha detto: sì, mi ricordo che aveva detto Giorgio che c'era una festa.
0: E io sono orgoglioso perché ha vinto la mia contrada per il secondo anno di fila.
1: Ma che bello, avete proprio le contrade.
0: Sì.
1: Come fanno a Siena quando c'è il palio.
0: Esatto, solo che anziché avere i cavalli abbiamo le oche.
1: E ci sono le oche veramente che corrono?
0: Certo.
1: Ah, ho capito.
0: Certo.
1: Bene, non penso che vengano maltrattate, ovviamente.
0: Allora no, perché il proprietario dell'oca, per incitarla, può battere un bastone a sinistra o a destra dell'oca senza sfiorarla.
1: Ecco, sono sicura che non verrà fatto un maltrattamento, ma ci mancherebbe ormai. Ecco. E poi mi ha fatto vedere una veduta, adesso non so dirti da quale punto, ma ha detto: mamma, c'è una vista meravigliosa sul lago di Iseo, cosa che io non sapevo. Avete anche la vista meravigliosa sul lago.
0: Abbiamo, sì, se tu sali a Santa Maria del Giogo e vedi veramente tutto il lago di Iseo.
1: Che bello, oh,
0: bello,
1: splendido,
0: bello.
1: Con Montisola, veramente molto bello. Io vado, come ti avevo già detto, sul lago di Garda perché abbiamo una casa lì, ma mi piace molto anche il lago di Iseo, mi piace proprio molto anche il lago di Iseo. Ogni tanto allora per diversivo magari facciamo un giretto. Andiamo in qualche ristorantino su un po' in alto, vista lago.
0: Sì.
1: È molto bello, molto molto caratteristico, e poi anche molto più tranquillo, devo dire.
0: Beh,
1: perché
0: sì.
1: Il lago di Garda in alcune zone sta iniziando a essere un po' invivibile, un po' pesante.
0: Sì, se tu mi parli di Desenzano, Sirmione, quei posti lì.
1: Io sono a Sirmione.
0: Non cammini.
1: No, bisognerebbe stare lì durante la settimana e venire a casa.
0: Brava.
1: Fine settimana, ovviamente possiamo andare solo
0: esatto.
1: Nel mio marito nel fine settimana, però giustamente il lago di tutti, perciò è giusto che sia così, però rispetto ad anni fa ci rendiamo conto che a volte diventa davvero, non so se ti ricordi l'anno scorso che hanno fatto vedere al telegiornale l'entrata del castello di Sirmione, che era completamente bloccata,
0: intasata.
1: In coda.
0: Però ti dirò una cosa, anni fa quando ero ragazzino, sai, in battuta, dicevi sempre, ma questi milanesi non possono starsene a casa loro. Poi ti capita di andare per lavoro più volte a Milano, quando vedi non le case, le scatolette dove abitano, li capisci perché hanno voglia veramente di scappare.
1: Perché hanno voglia di venire al lago, ma insomma il lago è una risorsa che abbiamo, vabbè, ce l'abbiamo noi di Brescia, di Verona, però è una risorsa di tutti, perciò è giusto che sia così, che tutti abbiano la possibilità di prendere una boccata d'aria nel fine settimana.
0: E ti dirò che nel giro di poco spazio, spaziamo dal lago Dendine al lago d'Iseo al lago di Garda, no dai, siamo messi abbastanza bene.
1: Noi siamo in una posizione veramente molto molto favorevole rispetto ad altre, a tante altre.
0: Il lago d'Idro, per esempio, che io adoro, ecco.
1: Me l'hai detto che tu vai spesso al lago d'Idro,
0: sì.
1: Io purtroppo ho solo un ricordo di quando ero ragazzina. Ma ho un bel ricordo, avevamo fatto una gita con i ragazzi della parrocchia ed era proprio molto molto carino, mi ricordo questi campeggi, tanti turisti stranieri, proprio bello.
0: E poi, e poi anche quando diciamo sugli altri laghi non cammini, lì trovi sempre spazi di tranquillità, anche la domenica.
1: E forse ci sarà anche un po' più fresco.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché
1: allora,
0: convogliano lì delle varie correnti che scendono dalle montagne, è sempre ventilato.
1: Ho capito, ma tu quanto ci metti ad arrivare su al lago d'Idro? Probabilmente molto meno, perché per noi è un po' lunga.
0: Dunque, per arrivare a Idro, un'ora.
1: Ah beh, però un'ora ci vuole.
0: Un'ora. Se poi dove vado su io, che proprio in cima, a Baitoni, che è questa spiaggia che fa parte del Trentino, mi ci vuole un'ora e un quarto, però ecco,
1: ne vale la pena.
0: Sì, perché è proprio in cima al lago dove entra il fiume, l'acqua pulitissima,
1: sì.
0: Una spiaggia enorme, vento perché c'è scuola di surf, di parapendio,
1: bellissimo,
0: sei circondato, il paese è Baitoni. Ok, comunque
1: adesso lo cerco sulla carta.
0: Quando arrivi a Ponte Caffaro, praticamente giri a destra, percorri una strada in mezzo ai campi che sembra di essere nel Tirolo e arrivi in questa località che è frazione di Bondone. Se tu andassi
1: Bondone.
0: Lì,
1: ma io me lo ricordo,
0: ecco.
1: Non c'è anche il Monte Bondone, o sbaglio? No. Comunque mi ricordo.
0: Ecco, comunque c'è questo Bondone che è uno dei borghi più belli d'Italia, c'è il cartello proprio.
1: Ma splendido, allora un giorno che lo consiglierò anche alle mie figlie, perché mio marito ormai va dritto a Sirmione, cioè quella è la strada che lui conosce, però lo consiglierò anche alle mie figlie invece che spesso...
0: E poi ti dico, c'è una spiaggia immensa, però non vogliono spiagge attrezzate. E se vuoi vai lì con la tua sdraio, col tuo ombrellone, col tuo telo, ma loro non mettono giù ombrelloni.
1: A loro basta il loro telo.
0: Ma dico, ecco, non trovi ombrelloni a pagamento, sdraio a pagamento.
1: No, ma non è necessario.
0: E soprattutto alle spalle una meravigliosa struttura, un ristorante, pizzeria, gelateria, con prezzi molto molto modici, per cui è bello dopo una giornata godersi il tramonto sul lago, mangiando. Poi ci sono servizi igienici pulitissimi,
1: certo,
0: puoi farti alla fine della giornata la tua doccia senza spendere una lira.
1: Ma pensa che bello, veramente.
0: No, un piccolo paradiso.
1: Un piccolo paradiso, è stato bene a dirmelo, adesso lo cerco subito sulla cartina. Giorgio, la mia mamma ha preso coraggio e vuole salutarti.
0: Non ci credo, passamela.
1: Okay?
0: Passamela.
2: Ciao Giorgio.
0: Ma buongiorno, so che sei invecchiata.
2: Sono invecchiata di un anno.
0: Capita a tutti una volta all'anno, non è che sei l'esclusiva.
2: Guarda che io ti ho visto.
0: Dove?
2: Una sera, serata italiana.
0: Ah, ero di passaggio, è vero.
2: Sei andato Mario Gregorio, ti ha tirato sul palco.
0: Che io gli avevo pregato, guarda che io vengo a trovarti, ma non voglio andare sul palco.
2: E mi ricordo, avevi una giacca beige con le scritte dietro.
0: Mamma mia, che memoria!
2: Sì, e quella sera?
0: Sì.
2: Pietro Galassi.
0: Sì.
2: Ecco, siccome è il mio cantante preferito, lo guardo fino alla fine.
0: Ma
2: capito?
0: Io sono
2: capito, Giorgio.
0: Sono contento che tu finalmente abbia trovato il coraggio di parlare. Oh.
2: No, guarda che io delle volte provo col mio telefonino, ma non ti prendo.
0: Ah, ho capito.
2: Telefonini antichi di mio marito.
0: Quelli usciti dopo i dinosauri, in pratica, sì.
2: Non ti prendo. Mi viene subito la figura che non... Per bianco che non
0: certo,
2: non ci
0: certo,
2: sei.
0: Certo.
2: E beh, se sì. No, ti avrei chiamato qualche volta.
0: Ecco, quando avrai l'affiancamento, chiamami, ok?
2: Chissà quando sei qui mia figlia.
0: Ecco, esatto.
2: Ciao, Giorgio.
0: Un
2: ciao.
0: Bacione immenso e ancora auguri per il tuo compleanno.
2: Grazie, grazie mille.
0: Un abbraccione, ciao.
3: Grazie per essertelo ricordato, Giorgio.
0: Ma figurati,
3: ciao,
0: un bacione.
3: Buona giornata, buona continuazione.
0: Anche ciao. A voi, grazie di cuore.
3: Ciao.

0: La musica migliore latinoamericana in questo pezzo storico per quanto riguarda la musica di quei paesi, che poi ha fatto un po' il giro di tutto il mondo. Mentre noi non abbiamo bisogno di fare il giro di tutto il mondo per trovare la soluzione a quelli che sono i nostri occhi. Lo sapete, vero, cosa recita lo spot?
1: Messaggio promozionale.
0: Ottica Zanetti, occhiali perfetti. Quante volte, e da quando c'ho Ottica Zanetti con me, mi sto battendo perché riusciate a farli entrare nelle vostre abitudini, anche quelle una volta all'anno, di sottoporvi a una visita. E una mi dice: ma tutti gli anni devo star lì, andare dal medico, far l'impegnativa, andare all'ospedale, prendere l'appuntamento, che tra 6 mesi... No, no, no. Andate direttamente da Zanetti nei suoi 2 punti vendita e lì siete sottoposti al test visivo computerizzato che legge i vostri occhi e ne trae pregi e difetti. I difetti si curano e Zanetti ha lenti per ogni tipo di problematica, comprese le lenti a contatto, e quindi vi suggerirà ovviamente la soluzione migliore. È chiaro che se si dovesse trattare di una cataratta o di un intervento chirurgico, quelli lui non li fa. Allora sì, vi fa la carta per il medico e andate in ospedale. Ma sapete che anche togliere una cataratta oggi la fa in day hospital. Entri la mattina e pomeriggio sei già a casa sua. Però sono fastidiose, quindi perché tenerle quando anche l'operazione è indolore? I 2 negozi, uno in via Campo 72 Iseo con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Quello di Iseo si trova in riva al lago. Ci potete arrivare a piedi, in macchina, in barca, in pedalò, col surf, nuotando con salvagente, c'è un ampio parcheggio e soprattutto il negozio di Iseo rimane aperto anche la domenica, e se andrete a nome di Super TV avrete sicuramente un trattamento di favore. E allora, come dice lo slogan, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Luca Carboni, la mia ragazza. Luca ha avuto un grande exploit a livello della sua carriera, poi ha avuto purtroppo un cedimento morale e quindi si è ritirato per alcuni anni. Poi alcuni amici l'hanno sostenuto e gli hanno chiesto di ritornare a farlo perché comunque è un grande interprete. E il problema della depressione è un problema molto molto diffuso tra i personaggi dello spettacolo, perché essere personaggi dello spettacolo significa avere ovviamente una marcia in più rispetto a qualcun altro, una grande sensibilità, e questa grande sensibilità potrebbe giocarti anche dei brutti scherzi, nel senso che ti rende più fragile, più vulnerabile, più attaccabile, e quindi è facile cadere. Magari, non so, sbagli un disco e per caso non ha venduto come le altre copie, capita che magari proprio il morale ti insomma, siamo dei comuni mortali. Io in questo istante, scusatemi se vado e vengo, ma sto litigando sull'unica mosca che c'è in casa mia. Ma dico, c'hai quattro stanze per andare, me devi sta proprio a rompere proprio qua, sempre sulla faccia. Vabbè, lasciamola libera, anche le mosche hanno i loro diritti, però tra poco vado di là a prendere il raid e ahimè celebreremo la sua fine, ok? Siete sempre su Radio Super, canale 787, il nostro numero di telefono, siamo in chiusura della prima ora, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon pomeriggio, perché buongiorno è passato.
0: Sì, dai, siamo a cavallo.
1: Sì, siamo lì a cavallo.
0: Perché se calcoli l'ora legale sarebbe mezzogiorno, quindi siamo a cavallo.
1: Bene, dai.
0: Come
1: ti stai? Sto ascoltando e ho sentito tante cose. Vorrei dire qualcosa, ma sono troppo tante, allora non ti dico niente. Ti dico solo che stavi parlando della depressione adesso ultimamente.
0: Sì.
1: E quella è una brutta cosa, perché io l'ho fatta.
0: Anch'io.
1: Un anno intero.
0: Anch'io, col Covid.
1: No, io era prima del Covid, che parlo un po' di anni fa, però è bruttissima quella cosa.
0: Allora, innanzitutto una malattia che gli altri non avvertono e non riconoscono.
1: Non capiscono.
0: Ecco.
1: Sembra che la colpa sia tua perché non fai questo, perché non reagisci a questo, perché non fai l'altro. Però tu c'hai dentro di te quella cosa lì che non puoi farlo.
0: No, no, soprattutto hai dentro quel male lì che ti rode, che ti consuma,
1: sì,
0: che ti...
1: Sì,
0: e ogni giorno ti butta sempre più in fondo al baratro.
1: Difatti, non glielo auguro a nessuno questa cosa qua, perché è una cosa troppo brutta.
0: Io lo ammetto, e sai com'è, un personaggio come me, dinamico, serale, eccetera, eccetera, arriva sto Covid ed è costretto di colpo, dall'oggi al domani, a starsene a casa per 2 anni e mezzo senza poter fare niente, neanche uscire. Sono dato fuori
1: cose.
0: Di testa, veramente.
1: In tanti. E dopo io volevo dirti che comunque dopo chi mi ha tirato sul morale è stata la musica.
0: Quello assolutamente. Io purtroppo ho avuto bisogno dello psichiatra, perché una mia carissima amica che mi ha detto: Giorgio, perché rifiuti a priori le medicine quando puoi uscirne prima se ti fai aiutare?
1: Sì.
0: E infatti ho cominciato questa cura. Allora ricordati che il nostro umore è determinato da una sostanza che è nel nostro sangue, il litio. Quando i valori di litio si abbassano, preoccupati, perché se non è depressione è un mezzo esaurimento. Siccome ci sono dei farmaci apposta per alzare il litio, li prendi e ti aiutano a star meglio.
1: Sì.
0: Dopo a me è successo che mi stavo curando, mi hanno chiamato degli amici alle Canarie, sono andato là un mese, poi non mi è bastato, sono stato là un secondo mese. L'unica cosa è che avevo dimenticato a casa tutti i farmaci. Però tornato a casa, dopo 2 mesi che stavo bene, ho detto, ma chi me lo fa fare di ricominciare a prendere i farmaci?
1: Certo.
0: E quindi ne sono uscito un po', perché ovviamente il professore mi diceva sempre, Giorgio, ricordati che il 50% lo fa la medicina, il 50% la tua voglia di guarire.
1: Allora, anch'io per 6 mesi però ho preso uno di quei farmaci lì per 6 mesi.
0: Io dico, non dobbiamo vergognarci. Quando c'è bisogno di un aiuto, anche dal mondo farmaceutico, usiamolo.
1: Dopo adesso io ti racconto la mia, allora. Io la musica non volevo più, né radio, non volevo più ascoltare niente, che a me la musica mi è sempre piaciuta perché andavo a ballare, figurati. E un giorno a caso ho acceso la televisione e mi sono lì, c'era Mario Gregori con la sua marcia in più il mattino, ma io non sapevo neanche chi fosse lui.
0: Certo.
1: L'ho ascoltato 10 minuti, un quarto d'ora, poi dice, ma che buon tempo che ha quello lì, ho spento, perché, giuro, ma io l'ho detto in bergamasco, che bottecca lì, che lì. Secondo giorno però io sono andata ancora a vedere, ho ascoltato ancora un momento, poi ho detto, bah, che televisione strana, sentivo tutti che chiamavano, ognuno raccontava la sua lì, che ne so. Poi dopo 2 o 3 giorni sono andata ancora lì, a un certo punto è finita la ho detto, ma io ho ascoltato tutta la mattina, non mi sono neanche accorta. Avevo ascoltato tutta la trasmissione, non mi ero accorta. E da lì io non l'ho più, io Mario Gregorio non l'ho più lasciato. Guarda che sono passati 18 anni, perché mio marito è mancato 18 anni fa.
0: Certo, e comunque sappi
1: io
0: che...
1: Io dico sempre, a me la marcia in più mi ha dato una spinta, poi sentivo tutti che chiamavano, ognuno raccontava la sua, tutte queste belle canzoni. E ho cominciato ancora a dire, ma io devo amare ancora la musica? E così sono andata, io posso dire, sono andata avanti così.
0: Guarda che la musicoterapia è usata anche per curare la depressione.
1: Sì, sì.
0: Che viene
1: come
0: definita,
1: l'altro giorno
0: viene
1: quando ho fatto quella canzone Scrivimi, io mi sono messa a piangere perché era una canzone, ma guarda che cretina, che cantavo sempre quando mio marito, che era poi diventato mio marito, era andato militare e cantavo sempre quella canzone lì, Scrivimi, non lasciarmi in pena.
0: Ragazza comunque noi che abbiamo una certa sensibilità più vulnerabili per certe patologie.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Che dirti Giorgio, ti auguro. Volevo rispondere alla Lucia di quella canzone lì che ha detto lei dell'angelo, deve essere Franco Ricciardi.
0: Sì.
1: Però dopo la canteranno magari anche in altri, perché sai che poi alla fine non è che è solo
0: esatto.
1: Uno che canta una canzone. Però Mario la deve averla fatta, che cantava Franco Ricciardi.
0: Io comunque passo al mio collega Pierangelo
1: fatto di... lui c'è sabato e domenica, ci dirà anche questa cosa qua.
0: Esatto, a ognuno il suo campo. Ecco.
1: E poi deve dirci anche gli orari, che ci sarà anche la settimana prossima durante la giornata, penso.
0: Ma penso che debba dirlo a tutti, credo, no?
1: Oramai penso che sabato lo dirà, perché la settimana prossima
0: è il primo agosto.
1: Appunto, difatti anche Mario stamattina ha detto devo cambiare un po' il pari in sesto, come dice lui, però non sapeva ancora di preciso. Farà 2 giorni di qua e 3 giorni di là, che ne so io. E penso che per sabato diranno poi le cose come sono.
0: Esatto, sabato primo e domenica 2 agosto è la festa degli uomini.
1: Sì, degli uomini, ti farò gli auguri, dai.
0: 2 agosto, sì. Ti voglio bene.
1: Sei troppo forte, Giorgio, ti ascolto con immenso piacere, guarda.
0: Adesso chiudi gli occhi, ti faccio accompagnare da un'orchestra della TV inglese, dell'orchestra di Stato, e ti accompagnerà con questa canzone che sveglierà tanti ricordi.
1: Grazie,
0: fatti cullare.
1: Grazie.
0: È meglio del litio, grazie. Credimi. Un bacione.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.

0: Pronti?
1: Scusa se rompo Moon River.
0: Mi rompi proprio Moon River, sì?
1: Come ha detto la signora.
0: Dimmi.
1: Mi dispiace.
0: No.
1: Mi dispiace. Ti ricordi il nome che ha detto la signora del cantante?
0: Sì.
1: Beh dai, lo chiediamo a Pier Giorgio, a Pierangelo.
0: Io ripeto, perdono, sono persone che non conosco, lo ammetto.
1: A Pier Giorgio, a Pierangelo.
0: Chiedete a lui e vi sarà dato. Io un certo tipo di musica sono ignorante.
1: Cantava,
0: e lo ammetto.
1: Sembrava tenore come voce, però non so, non l'ho mai sentita. Guarda, sono commossa fino che l'ha detto anche Mario a quelli che hanno telefonato dopo che la Lucia si è commossa.
0: Meno male.
1: Però non lo so, una cosa... Il mio primo angelo, dunque, boh... mai sentita.
0: Vabbè, comunque ripeto, sarà opera del mio collega sabato, beh, per accontentarvi. Io ripeto,
1: va bene, dopo poi mi ha suonato il tango che piace a me senza che glielo chiedessi.
0: E allora dai,
1: ora vuoi... allora è stato il momento, proprio l'ho preso al volo perché lui comincia alle 8. Ecco.
0: Certe cose vanno sempre...
1: Comincia alle 8 e va bene.
0: Lucien, lo sai che certe cose...
1: Allora, Pierangelo, scusa che ti disturbo, lo chiediamo a Pierangelo. Grazie, grazie, grazie.
0: Buona giornata e ricordati che certe cose vanno sempre prese al volo.
1: Lo so.
0: Va bene. Un bacione grande.
1: Grande, sì, te lo do anch'io, grande, grande. Anche nella...
0: Ciao bellissima, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Eccomi qua.
0: Buongiorno, il nostro Giaguaro.
1: Allora, devo essere sincero, non volevo interrompere il motivo Moon River, perché è talmente bello e sei andato a scegliere una versione, tu dici, e guai a contraddirti, guai, però facciamo un po', è una versione di un'orchestra inglese. Io ho il dubbio che sia un'orchestra americana, perché...
0: Non ho inglese, inglese, si chiama, te lo dico subito,
1: sì, brava.
0: The London Studio Orchestra.
1: Ah, caspita. Certo, ecco, sai perché è il mio dubbio? Perché molto spesso questi brani venivano interpretati, diciamo i brani hollywoodiani, da famosissime orchestre della Metro-Goldwyn-Mayer.
0: Ovviamente.
1: Mm. Ecco, ecco perché è inglese, perché qua c'è la Pinewood Studio, cioè c'è Hollywood Studio, naturalmente, l'America, eccetera. La Pinewood Studio, invece, è a Londra. La Pinewood Studio ha e questa secondo me, ecco perché è interpretata magistralmente. Ricordiamo anche una cosa, che Moon River venne cantata tra l'altro da Audrey Hepburn sulla finestra con la chitarra e su un'incisione. Qui c'è Mancini, ci sono dei compositori.
0: Henry Mancini, sì, sì.
1: Sì, poi ce n'è una. Ma il film era tratto da un romanzo di Truman Capote, che era un po' un pettegolo, era uno che raccontava, ma è talmente bella l'interpretazione di Audrey Hepburn e dunque George Peppard, mi pare che sia l'attore, George Peppard, che poi quando prende il gatto, eccetera, che questa canzone poi racconta lungo il fiume l'amore, no, questo morire. Allora, tutte le case discografiche mondiali alla fine si sono date da fare per avere la cantante, visto che sai inizialmente, e a un certo punto la RCA americana ha incaricato la RCA italiana. Beh, lo sai che la miglior cantante o il migliore è stato Nico Sidenco.
0: Ma
1: è
0: pensa...
1: lui che in italiano ha inciso Moon River, non è stato capace nessuno di eguagliare Nico Sidenco. Questa è una piccola curiosità dell'amico del Giaguaro, perché in origine la canzone doveva essere cantata da una cantante, però l'hanno incisa anche... Il più grande che ha inciso Moon River è Nico Sidenco. Se tu l'ascolti nella versione originale nostra in italiano, originale e odier, l'ha incisa per la RCA. E con l'arrangiamento di Ennio Morricone.
0: Caspita.
1: Ti pare che la Natalia non acquistasse il 45 giri?
0: Ovvio, ovvio, ovvio.
1: E naturalmente, pensa, allora c'era scritto RCA Victor con il lampo,
0: sì.
1: Poi l'hanno tolto, perché la RCA italiana derivava dalla RCA americana, che
0: okay.
1: Aveva portato in Italia gli studi durante le guerre per altri motivi, e si è distinta per avere i migliori arrangiatori al mondo, tra cui Ennio Morricone. Quindi ascoltare questa canzone, ascoltare la mia mamma, e vorrei ricordare Rosanna Quadrelli, una grande albergatrice di Alassio, dove io ho lavorato diverso tempo da lei. Ogni estate questo motivo non mancava nel salone di questo grande hotel, e al Casa Roma, interpretato al pian terreno dal maestro Enrico Simonetti, e mica Bau Bau, lui era...
0: Ah, lo so, grande Simonetti, grande.
1: Al Casa Roma lui, come arrivava, Moretta, poi ne sono venuti altri, tutti i pianisti sono venuti al Moretto. Però, insomma, chiudo, è una buona giornata, musica e dita, brano
0: Gian,
1: raro.
0: Gian, Gian, ho una domanda per te, ma questo per colmare la mia ignoranza. Mm. Il cantante che tu hai appena citato...
1: Nico Sidenco.
0: Sì, può essere che lui, io ho a casa un disco, mi pare,
1: c'è.
0: Exodus.
1: Sì, ha inciso anche questo motivo, l'ha inciso.
0: Dal
1: perché,
0: fiume l'acqua.
1: No, ti spiego, perché lui era andato ad accompagnare un amico, studiava giurisprudenza, e in quel momento c'era un film, I Delfini, e dovevano fare un brano, Water Sky, e l'ha cantato. E Nico Sidenco, si dice, come era un cantantino, no? E il maestro dice, allora lei, no, dice, accompagna, ma lei canta? Sì, ma
0: mi
1: allora dice, no, allora l'amico dice, molto bravo, Sai che lui ha fatto il provino di Water Sky, è arrivato primo e da lì la RCA l'ha messo sotto contratto e ha lasciato gli studi. Ma guarda qua, si sia inciso anche il brano Exodus tra gli altri.
0: Che io adoro.
1: Certo. Comunque ti ringrazio di questo Moon River, la dedico a tutti gli ascoltatori di questa bellissima trasmissione e in particolare alla Natalia e alla signora Rosanna Quadrelli, che ricordo. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao Giaguara, ciao.
2: Radio Super, pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Le 13 e 14 minuti.

0: Pronto?
1: Giorgio, ha ragione il nostro Gianfranco. Io abitavo di fronte a un negozio che vendevano dischi. Come ho sentito Fidenco cantare Muriver, sono andata a prenderlo subito. Molto bella la canzone, molto. Poi Fidenco aveva una voce melodica, una voce diversa, strana un po'. Mi è piaciuta tanto.
0: Sono
1: River,
0: forse da, mi amerai.
1: Bella, bella.
0: Noi
1: bella.
0: Andiamo a Sanremo e faremo il 4 più 4 di Nora Orlandi, i coristi.
1: Peccato che siamo appena 2 più 2, eh.
0: E beh, ma con gli anni che abbiamo possiamo...
1: Ciao Gianfranco, sempre ragione tu, bravo, ti mando un abbraccio e un bacione se lo accetti. Ciao, ciao anche a te, Gio.
0: Bacioni, bacioni, bacioni. Ciao, Carla, ciao.

0: Era la voce di Samuele Bersani con Spaccacuore. Avevo in linea qualcuno, ma ha messo giù il telefono, per cui pazienza, richiamerà, non so cosa dirvi. Allora, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del Giorgio Conti Show L'Impossibile alla radio, e è arrivato, no, torna il telefono, allora torno di là con questo... Tacca e stacca, tacca e tacca, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Buon Giorgio.
1: Ho voglia di ridere, sono stata io.
0: Ah, sei tu che fai gli scherzi adesso?
1: No, no, ha suonato per parecchie volte, no? E ho detto, ma è occupato, perfetto. Cioè, ma è occupato Giorgio.
0: Ah! Stavo preparando il mio soliloquio.
1: Allora ho detto, va bene, lo lascio in pace, richiamo fra un attimo. Semplice.
0: Ovvio. Buongiorno, sì. Nonna Lu.
1: Buongiorno a tutti voi. Oggi non nessuno ha voglia di ridere molto. Allora, voglio ricordare che ridere fa bene. Non solo si diventa più allegri, più sani, ma anche la salute mentale diventa più solare.
0: Ma se sorridere fa bene, ridere fa ancora meglio.
1: Ma certo! E allora ridiamo. Oggi è una bellissima giornata di caldo.
0: Sì.
1: Per cui godiamocela. Godiamoci questa giornata.
0: Assolutamente.
1: Ma senti, la canzone che tu hai messo prima, quella di musica... Oddio, a me sembra una musica... del Cile, erano per caso gli Intillimani?
0: No. Era un gruppo cubano.
1: Cubano. Che faceva questa musica,
0: sì.
1: Che era comunque, aveva delle assonanze.
0: Il Rancancan.
1: Ecco, basta, era una domanda che ti volevo fare. Benissimo Giorgio, ti auguro una buona giornata. Saluto il Giaguaro, che è sempre carinissimo. E un abbraccio.
0: Allora tu, mi raccomando, mi porti un bacione, non dico a Firenze,
1: pensavo a Firenze.
0: No, la porti un bacione sul lago Dendine, da quelle parti lì.
1: Va bene, andremo velocemente appena troviamo i funghetti rossi.
0: Mi raccomando, ieri sera bellissima cena. Tu poi non hai visto quando sono uscito, c'era la luna piena, che piena del tutto sarà, non so se stasera o domani, ma era uno spettacolo. Pensa che prima di salire in macchina mi sono fermato un attimo a pensare che la natura quali spettacoli ci regala e quali emozioni scatena in noi. Però bisogna essere animi nobili, riuscire a capirle. Ecco.
1: Certo, ma infatti guarda, qui abbiamo degli spettacoli in questo angolino di paradiso incredibili, ma ti dirò, tutte le sere così, cioè tutte le sere tu puoi ammirare una cosa meravigliosa.
0: Esatto, strani tramonti, strane albe, colori,
1: cose incredibili che ti aprono davvero la mente e ti dicono, cazzo, ma abitiamo in un mondo fantastico, abbiamo degli angoli paradisiaci e non lo so, non tutti lo apprezzano.
0: È vero, perché ti dirò di più, è passato di lì un signore,
1: sì, sempre ieri sera,
0: in dialetto bresciano, mi dice, io lo traduco in italiano,
1: sì,
0: ma di Ardel Kishore, cosa sta guardando signore? La luna, gli ho detto. Ah, ma che l'è sempre là,
1: Sì. Certo che è sempre là, però tutte le sere anche la luna ha un fascino.
0: Allora, non è sempre là perché si muove, e poi non è sempre piena, a volte cala, a volte non c'è.
1: A volte,
0: però ecco, gli animi non nobili certe sfumature magari non le colgono.
1: Lo so, lo so.

0: ma muoiono lo stesso perché
1: Fa
0: non ho il polline.
1: niente.
0: Il mio è proprio nero. Cazzo, c'è già Elis che mi dice: mamma, ma non è possibile. Come non è possibile? Fai morire anche quelle grasse.
1: Anch'io, non, senza problemi proprio.
0: Allora, preferisco ammirarle in natura piuttosto che.
1: Esatto. Grazie nonna
0: Giorgio,
1: Lu, adesso io tra poco affronto un tema un po' pesante, ma devo affrontarlo. Ok.
0: oh, va bene, io lo ascolto lo stesso.
1: Ok. Ti abbraccio.
0: Ciao, un bacio,
1: Ciao
0: buona
1: nonna Lu,
0: giornata a tutti.
1: anche
0: Ciao,
1: a
0: ciao,
1: te.
0: ciao. Grazie, ciao.
2: How many roads

0: pronto.
1: Allora, prima di affrontare il tema pesante, Blowing in the Wind, voglio ringraziare la nostra nonna Lu,
0: sì?
1: Che ha sempre parole, Carla, tutte le belle ragazze di questa trasmissione. E voglio dirle questo, d'accordo sulle piante, ma sai, due suocere parlano e una dice, ah, guarda mia nuora, perché? Ah, le regalo le piante, figurati, io non so se sia così, sia cos'ha. Le do tutte le istruzioni ogni volta. Sì, ma ogni volta le piante muoiono. Beh, allora cosa devo dire? Anche mia nuora. Sì, anche tua nuora. Ma di recente, l'ultima che le ho regalato era di plastica. È morta anche quella. E no, sono cose serie qua. Te le toglio, e sì, è morta anche quella. Hai capito? Ecco, allora ricordiamoci che al mondo ne esistono moltissime canzoni sulla luna, una marea, però ricordiamoci una cosa qui, Carla, figura, una delle più belle canzoni, c'è persino Selene ha un twist cantato da Modugno, una delle più belle canzoni al mondo con una grandissima interpretazione. E guarda che luna, interpretata da Fred Buscaglione, che lui faceva queste canzoni che lui così bim bum bam all'americana, ma quando ha interpretato Guarda che luna, non c'è stato nessuno al mondo, l'hanno ricantata, ma perché ha dimostrato, come Picasso che faceva dei quadrettini, cioè, sì, ma sapeva dipingere, lui ha dimostrato di saper cantare melodico, italiano, vibrato, tutto quello che vuoi. E pensa che era andato a Villa d'Este, non è neanche a Como, perché a Cernobbio, e alcune compagne di mia madre nel ballo a Villa Olmo sono andate con quegli abiti larghi, con le sottogonne, erano stati di materie molto sossici, non erano, erano abiti anni 50, ma mia madre non ha avuto il permesso di andare, perché lui aveva cantato tra virgolette là, e quella sera la sua amica dice, guarda, ha interpretato Guarda che luna, perché mia madre è romantica come me e come te, e quindi questo è quanto. Adesso poi voglio ascoltare l'argomento, quello che dirà questo Blowing in the Wind. Non c'è bisogno di presentazione, perché è una delle, come dire, dei capolavori musicali. Qui c'è il duo, sono loro due che la cantano, giusto?
0: No, qui è John Baez in concerto dal vivo di 40 anni fa.
1: Solo lei.
0: Sì.
1: Pensavo ci fosse il signore che l'ha composta,
0: certo.
1: Il grandissimo, ecco. Invece c'è lei, che è stata anche la sua compagna.
0: Esatto.
1: Periodo.
0: Ed è stata un personaggio iconico, diciamocelo.
1: No, donna alternativa, grande interprete. E poi solo lei poteva accompagnare il menestrello,
0: esatto.
1: Perché anche lui ha composto in epoche di twist, ha composto queste, qui siamo agli inizi degli anni 60, cioè, ma Blowing in the Wind, ma pensa che l'ha interpretata anche Marlene Dietrich, l'ha interpretata Dalida, ma tutti.
0: Ma tu lo sai che da noi...

0: la cantano in chiesa? In
1: Ah, beh,
0: italiano,
1: lo immagino,
0: risposta non c'è e forse chi lo sa, caduta nel vento sarà.
1: nel vento,
0: Sì.
1: ma sai che io l'ho sentita interpretare Gala Dietrich, scusate la pronuncia, Dietrich, ma in tedesco e poi in francese, da Dalida, da tantissimi. Credo che in Italia ci sia stata solo una cantante, ma non sono sicuro e non lo dico perché se non sono sicuro no. Ma
0: Certo.
1: questo motivo musicale ha avuto un percorso che dura i giorni, perché ascoltarla. Quindi saluto la nonna Lu, grazie Carla per la tua conferma, perché lei dice io ci colbrediamo, ma più di Carla, ragazzi, mica bau bau muccioli.
0: Esatto.
1: Posso dirti che da Giorgio Conti veramente qua, qui è quello che non può accadere in altre trasmissioni, qua accade. Parola nel brano raro e di pezzo raro e di musica rara, raro, dall'amico del Giaguaro, ma soprattutto da Gianfranco. Un abbraccio,
0: Ciao
1: ciao, ciao.
0: Gian, un abbraccione.

Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, con la loro storia umana, vennero uccisi ma non erano colpevoli, ispirò un grande film. Questa era la colonna sonora, la cantò in italiano anche il grande Gianni Morandi. Ma davanti a un mondo dove la gente continua a morire, vabbè, un conto è morire di morte naturale, ma è sempre una persona che muore. E io davanti alla dipartenza, un conto è morire, un conto è essere uccisi. Ogni volta che viene ucciso un essere umano, qualcosa dentro di me muore un po'. Non riesco a vedere una vita spezzata come un semplice numero, una notizia o una statistica. Dietro ogni persona c'è un volto, c'è un nome, c'è una famiglia, qualcuno che forse aspettava il ritorno di questa persona. Che sia un uomo o donna, giovane o anziano, di qualsiasi nazionalità, colore della pelle o fede, ogni vita ha lo stesso valore. Quando una persona viene uccisa, non perde solo lei, perde il mondo intero, perché perdiamo un pezzo della nostra umanità. Non voglio un mondo dove il dolore viene misurato in base alla bandiera di chi soffre. Voglio un mondo dove ogni lacrima abbia lo stesso peso e ogni vita sia rispettata. Davanti alla morte, cari amici, care amiche, non dovremmo dividerci. Dovremmo ricordarci che siamo tutti esseri umani. La pace non nasce dal silenzio davanti all'ingiustizia, ma dal coraggio di riconoscere il valore della vita degli altri.

0: Questa è la vita, momenti sì e momenti no, capita a tutti. Pronto?
1: Questo è il momento mio, allora. Ciao, ciao Giorgio, sono la Laura da Chiupano, Vicenza.
0: Ciao carissima, come stai
1: ciao.
0: Lì ai bordi dei colli vicentini?
1: Si sta bene.
0: Si sta bene, c'è freschino?
1: Sì, guarda, no, mi lamento, io non mi lamento quasi mai.
0: Meno male, una che non si lamenta,
1: No, io accetto tutto.
0: Brava.
1: Sai, ecco, con calma, con ci vuole pazienza, guidarsi sempre.
0: Posso farti una domanda? Sei sposata?
1: Sì, sì.
0: E tuo marito è ancora con te?
1: Sì, ma sta lavorando, ha un lavoro per conto suo.
0: Ecco, però,
1: ho anche un figlio ancora in casa.
0: Ti faccio...
1: E una figlia sposata con un nipotino che abita in un altro paese.
0: Ti faccio un invito. Io so che tu accetti tutto, ma non accettare tuo marito con l'accetta, ecco, non...
1: Quello no.
0: Ecco.
1: No, allora in quelle cose lì sono più cattiva io, sai.
0: Davvero?
1: Mi difendo, sì, mi difendo.
0: Sai tirare fuori le unghie quando serve.
1: Sì, sì, sì. Io sono buona, calma, ma quando mi toccano qualcosa salto come una moglie. Sono fatta così.
0: Beh, insomma, ognuno il suo carattere.
1: Io sono molto buona, sai. Me lo dico sempre anch'io, sono anche troppo buona. Io aiuto tutti.
0: Il troppo a volte però, sai com'è?
1: Sì, lo so purtroppo. Ma non importa, dai, pazienza sempre.
0: No, anche Giorgio. Perché se ce l'hai nel carattere, purtroppo è così.
1: Sì, sì, ma io sono contenta del mio carattere.
0: Assolutamente, devi essere orgogliosa.
1: Sì, sì. Guarda, volevo dirti che anch'io ieri sera guardavo la luna, perché io sono una patita della luna.
0: Sì?
1: Sì, e dopo faccio le foto.
0: Sì?
1: E dopo sai cosa faccio io? Se magari è dietro una nuvola, aspetto che esca, magari vado fuori ogni 20 minuti, ma devo aspettare che esca per farle la foto.
0: Sei peggio di me?
1: Io sono così.
0: Che non vedo l'ora che venga, mi pare, domani, quando sarà veramente piena.
1: Dovrebbe essere questa sera, mi sembra.
0: O questa sera, ecco. E forse
1: sì.
0: Anche un po' rossiccia.
1: Anche ieri sera era rossiccia.
0: Per cui io... Stasera
1: bellissima.
0: Ho un compleanno in città, ma grazie a Dio alle 7 di sera. Per cui quando salirò verso i monti me la vedrò spuntare. Ti giuro, a costo di fare 3 ore in piedi, voglio vedere che passi tutto il cielo e vada a tramontare, perché è troppo bella. Troppo
1: bella. Bello, che bello. Io tante volte la mattina no, riesco a vederla quando sta tramontando, oppure la sera.
0: Sì.
1: E apro la finestra, guardo proprio perché voglio vederla. E riesco a colpire magari l'ultimo tratto. Faccio la foto sempre, perché io sono una patita della luna, ti dico la verità.
0: Cioè, anch'io.
1: Ecco.
0: Però non sono lunatico.
1: Ben quello no.
0: Ecco.
1: Penso anch'io, hai un bel carattere comunque, anche nel parlare così ti sento insomma un uomo...
0: Però quando mi capita che la luna è nella posizione giusta, e questo mi capita nel salotto... Io quella sera lì me la guardo mentre dormo dal divano, perché la vedo passare. È bello,
1: sì.
0: è bello.
1: Ma sai che io le saluto la sera quando vado a letto? Sono un po' toccata, ma io le saluto.
0: Ah beh, no.
1: Perché dico, guarda, questa luna la vedono in tantissime persone intanto, no?
0: È vero.
1: Cioè, e fra poco andrà verso l'America, vedranno altre persone, e quello è bellissimo, capisci? Che è la stessa luna nostra.
0: Esatto, e che comunque dietro la luna sono sempre state fatte, come posso dire, dei racconti, sembra quasi che sia ricoperta di un velo di magia la luna.
1: Sì, ecco. C'è magia nella luna, secondo me.
0: E quindi io ci credo molto.
1: Sì. Bene.
0: Allora, stasera stiamo in piedi assieme.
1: Sì.
0: Tu tiri sulla tua bottiglia di prosecco intanto.
1: Oddio. In quello no, magari.
0: No?
1: No.
0: Vabbè, vengo a farti compagnia io.
1: A me piace spumante dolce, dirti il vero.
0: Come tutte le
1: robe dolci.
0: Come tutte le donne. Come tutte le donne.
1: Sì, sì. Comunque ti penserò che stai guardando anche tu, insomma, dai.
0: Con il mio prosecco, va bene?
1: Ok.
0: Sei splendida,
1: bene.
0: Ti voglio bene.
1: Anche te sei splendido, grazie, sai, bellissime le tue compagnie, insomma.
0: Grazie,
1: Ciao,
0: grazie e
1: un saluto a tutti.
0: buona luna. Ciao.
1: Ma grazie altrettanto a tutti
0: Ciao.
1: comunque. Ciao, ciao, un bacione.

allora, a gentile richiesta, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Gian, basta chiedere.

0: Non a caso si chiama Giorgio Conti Show l'impossibile alla radio, e là dove riesco a far possibile l'impossibile ce la metto tutta, ok? Dunque, adesso però attenzione, per vedere la luna bene questa sera servono degli occhiali perfetti.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Naturalmente questo esperto ottico sul mercato da 60 anni, nei suoi due punti vendita che hanno avuto riconoscimenti internazionali per la grande professionalità. Un negozio si trova in via Campo 72 a Iseo, con telefono 030 98 22 020, e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, nel cuore della Francia Corta, con telefono 030 72 54 085. Un controllo agli occhi non fa mai male, soprattutto quando, andando da Zanetti, non dovete andare dal medico, fare la prescrizione, andare all'ospedale e prendere l'appuntamento che avete dopo mesi. No. Andate, vi fa subito questo test visivo computerizzato e quindi vi dice in che condizioni è il vostro occhio, e poi con voi studia naturalmente quali occhiali possono alleviare ovviamente il vostro disturbo. Lenti di ogni tipo, perché ricordatevi che è la lente la cosa fondamentale da guardare in un occhiale. Se poi per la montatura volete scegliere Gucci, Armani, Jean Paul Gaultier, Ray-Ban, questa costa ovviamente una certa cifra, ma prima di tutto curate la lente, che sia ovviamente speciale, e quelle di Zanetti assolvono a qualsiasi problema, compreso le lenti a contatto, compresi gli occhiali da sole, che in questo periodo hanno uno sconto dal 20 al 50%, e presentandovi a nome di Radio Super per voi un trattamento particolare. Per cui, come dico sempre, occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Avete capito? Sì? Va bene? Basta?
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto!
1: Smash it, Hodos Bagotis, Frankie Havalon e Venus.
0: Ma...
1: Per le belle ragazze che seguono questo programma delle veneri speciali. Bye bye!
0: Ma te love you americano, grazie mille, grazie!

0: pronto?
1: Ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare.
0: In diretta dallo dal festival Bernarda, in diretta dal festival di San Zeno abbiamo buongiorno Cecilia.
1: Oh, mamma mia, sì, anche ieri sera era rossiccia la luna, sì, bella, sì, bella, bella.
0: E
1: bella.
0: Stasera sarà il culmine perché sarà il momento più vicino alla Terra.
1: Guarda, io chissà perché, lancerò qualche desiderio, vediamo se mi ascolta.
0: Allora, io ti dico che tutte le notti per quella di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, ok?
1: Sì.
0: Ho sempre una lista di desideri. Non ne ho uno, c'ho la lista e dico ne ho 10, fammene uno a tua scelta.
1: Almeno uno.
0: Sono un po' esigente, però gli do anche la possibilità di scegliere.
1: Ma è la stessa cosa che ha provato questo contadino bergamasco, Bergamo, aveva la campagna, gli animali. E il figlio le dice, ma guarda papà, io non ho intenzione di proseguire quello che tu hai sempre fatto nella vita, io voglio studiare, voglio certo. diventare qualcuno. Allora lui dice, vabbè, iscriviti, è andato a Verona, all'università di Verona, ritorna a casa e c'era questa luna rossa e lui dice, papà, ma la luna di Verona è uguale a questa di Bergamo?
0: No, simile, sua sorella.
1: E il papà dice, oddio, tutti i miei soldi per farti studiare, dove li ho buttati?
0: Però dai, se vuoi è quasi magico, perché pensare che la luna che vediamo noi la vedono i cinesi, la vedono gli americani, la vedono in Africa, la vedono in Oceania, in pieno oceano.
1: È una cosa incredibile, davvero.
0: Come diceva la mia zia, che non parlava molto bene l'italiano, e diceva sempre, perché era di origine sudamericana, diceva, esta uno spettacolo della natura. È spettacolare, uno spettacolo.
1: Ma certo, ma è vero, la signora che ha detto che le piace fare le fotografie, cioè fare appunto questa cosa, e ho rammentato, ti rubo di nuovo 2 minuti,
0: vai.
1: Praticamente, che non ha niente a che vedere con la luna, però con i paesaggi, le piante, perché si parla di tutto, della natura, una cosa bellissima, tutti fermi addirittura magari per osservare. E questo ingegnere, un avvocato, amici, decidono di fare una passeggiata in montagna, in alta montagna, e passano sul sentiero e c'è questo signore con seduto con il cavalletto e pennelli e sta dipingendo, e loro dicono, cosa starà facendo? Boh, fermiamoci, chiediamo. E lui dice, sto pitturando il panorama, la valle, le piante, e lì elenca. Ah, bene, bene, si allontanano e dicono, ma che stupido, faceva mica fare una fotografia.
0: No, vabbè, dai, la fotografia è una cosa, un dipinto e tanta roba, ecco.
1: Ma guarda, che apprezzare anche queste persone che sanno anche l'amore per la fotografia, per amor del cielo, ma per carità, ma chi sa dipingere, dico, chi ti guida la mano? Chi
0: è un artista, è un artista, basta.
1: Mamma mia, veramente, veramente, veramente. Ecco, chiedo scusa, mi dilungo sempre.
0: Non ti sei dilungata per niente, per cui guardiamoci stasera, tu a San Polo, io a Polavero, la nostra luna, e domani ce la raccontiamo.
1: Ecco, c'è la canzone Luna, luna sincera. Ecco, speriamo.
0: Speriamo che porti bene, che sia una luna positiva.
1: L'importante,
0: okay.
1: L'importante è quello, abbiamo bisogno davvero.
0: So che c'era un programma su Italia 1, Mercanti in Fiera, dove c'era la luna nera e scendeva questa gattona. No, noi non la vogliamo, no, non è che siamo razzisti, ma la vogliamo bella, luminosa, gialla, arancione, rossa, ma non né blu, né violetta, né, ecco, mi raccomando, ok?
1: Così com'è. Come si dovrebbe salvare questa terra, anche la luna rimanga così.
0: Esatto, bella, esatto. Ersilia, Buon allunaggio allora.
1: Grazie, un abbraccio a tutti fortemente.
0: Ciao, ciao Marziana.
1: Ciao. Ciao, ciao. Grazie, grazie.

0: pronto?
1: Pronto? Sempre io, quella del lago.
0: E siamo a tre.
1: Volevo dirti che la luna, quella lì bella, piena, tutta, non mi fa dormire.
2: Perché?
1: Non mi fa dormire, non lo so perché. Mi hanno spiegato una volta che alle donne dà fastidio con la luna. E allora sai cosa farò? Penserò a te tutta la notte, va bene?
0: E così ti alzerai domani con la luna.
1: Così domani mi alzo con la luna, perché ho pensato a Giorgio tutta la notte. No, no, è sempre così, tutti i mesi.
0: Allora, io non ti canto una ninna nanna, ti mando un bel suono di campane che fanno dan dan dan e vedrai che dormirai meglio.
1: Va bene, va bene. Mille.
0: Un bacione. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Lucien, ciao.

0: suono di campane per la grande Dalida, e a questo punto noi abbiamo il, lo dico io questa volta a voce, messaggio promozionale per ricordare che anche oggi il nostro programma è stato gentilmente offerto da GFP Rack, che trovate a San Giovanni di Polaveno, specializzata nei componenti meccanici per elettronica, un'azienda consolidata che da 50 anni esporta i suoi prodotti in tutta Europa. Scaricate il catalogo, vedete le belle immagini delle varie fasi di lavorazione e gustatevi anche una simpatica intervista con il titolare, che è Nicola Palini. Nel frattempo, vi ricordo l'indirizzo GFP Rack, la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno, con telefono 030 84 453. Vado. Fine messaggio promozionale. Posso farlo io una volta? Cari amici, è tutto. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, a partire dalle ore 10. E anche questa mattina, che dirvi, siete stati immensamente grandi. Avete un cuore grande a sopportare questo rompiscatole che ogni giorno vi taglia la mattinata, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 2. Però vi vuole un bene dell'anima. Ciao!
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine, riempi la mia mente di quei vuoti.

la droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfiati.

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: Le 14 e 3 minuti.

0: Aspetta, aspetta che ci sistemiamo giusti. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Pierangelo, da Radio Super. Eccoci qui prontissimi per un'altra bella, bella mattinata insieme. Oggi è il 25 di luglio, ormai anche il mese di luglio sta giungendo al termine e siamo qui carichi, pronti per iniziare un'altra bella bella mattinata con voi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina e buon mercoledì a quelli che ci ascoltano invece nella fascia del pomeriggio e del mercoledì dalle 14 alle 16. Allora, Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta dallo studio 2, prontissimi per questa bella bella mattinata. Mamma mia quante belle cose ho da raccontarvi questa mattina. Noi siamo prontissimi, voi siete carichi e carichi. Che voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal canale 787 del vostro televisore, mi raccomando, sintonizzate il vostro televisore sul canale 787 perché da noi è sempre sempre festa. Allora, per interagire con noi cosa bisogna fare? È semplice, basta chiamare il numero che vedete bene scritto in sovraimpressione sul vostro teleschermo se ci state ascoltando dal televisore. Il numero comunque io ve lo ricordo, è il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Perciò insomma questo è il modo per interagire con noi, per stare in compagnia, per raccontarci è così il vostro sabato mattina. E dai che vi voglio carico. Un saluto anche alla nostra Elisa che naturalmente in regia e cura la parte tecnica della trasmissione, prende nota di tutte le vostre chiamate. E perciò dai ragazzi e ragazze, amici e amiche, fatevi sentire perché con noi l'estate prende ancora più carica, dai, diciamo così. Intanto vediamo chi abbiamo in linea con noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa da Usmati.
0: Oh Maria,
1: ti volevo salutare te, tutti gli ascoltatori, Elisa che è bravissima. Tu sei bravissima, stamattina ho sentito dalle 7 delle canzoni stupende.
0: Bene, grazie.
1: Mi fa molto piacere, mi tiene compagnia in questi momenti un po' bui per me.
0: Dai, forza e coraggio Maria Rosa, innanzitutto forza, certo. E coraggio.
1: Ti auguro una buona fine settimana e domani ci sentiamo ancora.
0: Certo, certo, molto volentieri.
1: Sono ancora viva, eh.
0: Ma non diciamo queste cose, dai Maria Rosa.
1: Però,
0: noi qui siamo tutti positivi e carichi, forza, certo, e coraggio.
1: Lo so,
0: dai,
1: che è una bella, tanta positività.
0: Certo, è una bella giornata.
1: Grazie. Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao Maria Rosa, forza e coraggio, ti dedico la prima canzone della puntata. Ciao cara, grazie.
1: Bravo. Grazie, ciao.
0: Grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate, siamo in provincia di Milano. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per stare con noi, per chiamarci, per diventare i protagonisti e le protagoniste di questa mattinata. Sentiamo chi c'è con noi, pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Dorotea, la provincia di Rodi.
0: Ciao bella, ciao Dorotea, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, bene, bene, ecco.
0: Tutto a posto?
2: È arrivato ancora il caldo.
0: Ma sì, però dai, è più gradevole questa volta, non è proprio un caldo così soffocante, è vero o no?
2: Hai ragione. Senti, volevo salutare tua moglie e tutti quanti quelli che collaborano,
0: certo,
2: alla trasmissione. E poi a tutte le persone che ascoltano.
0: Va bene, va bene.
2: Io sai che faccio? Il mercoledì lo sento ancora con mio marito.
0: Ma che bello.
2: Ecco, mi sento, sentiamo tutti e due. Ecco.
0: Grazie. Come si chiama tuo marito? Che lo salutiamo.
2: Giuseppe, Beppe, ecco.
0: Beppe, perciò Tea e Beppe un salutone grande perché sono dei nostri
2: ma
0: amici.
2: Ma sai che cosa è? Va a una casotta.
0: Ah, ha una...
2: casotta.
0: Ah, ho capito, sì.
2: È una specie di baracca.
0: Certo, una casottina.
2: Che si pesca le cose, ecco.
0: Ah, ma allora è un pescatore, tuo marito è un pescatore.
2: No, va lì come gli amici,
0: va lì,
2: ecco.
0: Va lì a chiacchierare, va lì un po' a far passare il tempo,
2: brava.
0: Dai, va bene. Ok,
2: brava.
0: Allora salutiamo Beppe,
2: bene,
0: e tutti gli amici, okay. Va bene? Ok?
2: Va
0: Giuseppe
2: bene,
0: e gli amici. Ciao
2: Tea. quando vado glielo dico.
0: Va okay? Bene, ce lo saluti, saluti tutti, va bene?
2: Sì, sì, ciao, ciao.
0: Ciao Tea, grazie, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. È bello veramente sentirvi, è bello veramente sentire il vostro calore, la vostra amicizia, le vostre chiacchiere. Naturalmente lo dico sempre e lo ripeto, mi fa molto molto piacere sentirvi tutti, sentire voi tutti che siete fedeli con noi, che ci ascoltate da tempo, ci seguite e siete sempre protagonisti con noi. Poi invito anche magari nuovi ascoltatori, qualcuno che magari non ha mai avuto il coraggio o la voglia di chiamarci, se questa mattina vuole così chiamarci, salutarci. Pronto?
3: Buongiorno signor Angelo, sono Maria dalla Valle Camonica.
0: Oh,
3: la Valle Camonica ha timbrato.
0: Oh, eccola, presente, l'appello presente.
3: Presente.
0: Buongiorno, esatto. Buongiorno Maria, come stai?
3: Bene, bene, grazie. Diciamo che è il tempo che scorre troppo in fretta.
0: E d'altronde quello non possiamo fermarlo, però l'importante è viverlo bene, dai Maria, che dici?
3: Esatto, esatto. Eh? Sì, sì, c'è qua il mio nipotino Evan che stiamo giocando a carte.
0: È bravo o no a giocare a carte il tuo nipotino?
3: Sì, sì, è bravo come me.
0: Bravi, giocate a briscola o che cosa giocate?
3: A briscola.
0: Ah, che
3: sì,
0: bello, anche le tradizioni, sì, che bello. Che come si chiama il tuo nipotino? Come si chiama, che lo salutiamo?
3: Evan,
0: perciò salutiamo Evan, sì, che ci sta ascoltando. Grazie, grazie, grazie. Va bene.
3: Saluta la signora Rita di Breno, certo, e la Gabriella di Pompiano.
0: Va bene.
3: La ringrazio, una buona giornata, una buona domenica e una buona continuazione. Grazie Pierangelo, grazie
0: cara,
3: mille.
0: Grazie, un abbraccio, grazie, a te, grazie, nipotino, grazie, grazie, buona partita a briscola, grazie di cuore. Dunque qui, mamma mia, che bello sentirvi, che bello sentire il vostro calore, il vostro affetto, le vostre chiacchiere, il vostro modo di diventare protagonisti con noi. Questa è Radio Super, lo ricordo, questa è Super Mattina, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Sentiamo se c'è qualcuno per noi. Pronto?
4: Pierangelo, buongiorno, sono Carlo da Viadana.
0: Ecco il nostro Carlo da Viadana, buongiorno. Grazie. Carlo, buongiorno.
4: Buongiorno, faccio un saluto a tutti te e i tuoi collaboratori.
0: Grazie Carlo.
4: E tutti gli ascoltatori. Ascolta, dovrei fare
0: sì
4: una dedica.
0: Certo, dimmi.
4: Una signorina che ha compiuto gli anni ieri,
0: sì,
4: una mia vicina di casa.
0: Certo,
4: Agnese.
0: Allora, ad Agnese auguri, sì, di buon compleanno. E cosa li mettiamo ad Agnese questa mattina?
4: Hai trovato il disco
0: noi
4: Gaia, di
0: Gaia? Ce l'abbiamo, stai tranquillo che ce l'abbiamo qua pronto, ok? Perciò nella seconda parte andremo a fare gli auguri ad Agnese e la accontenteremo con un brano di Gaia, ok?
4: Va bene,
0: okay.
4: Grazie
0: Carlo, un abbraccio, ciao Carlo, grazie,
4: ciao.
0: A Carlo da Viadana in provincia di Mantova. Perciò adesso diamo spazio, dicevo, noi siamo in diretta, questo è lo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova, 2 ore in mia compagnia ogni sabato, ogni domenica, e io sono con voi da appuntamento fisso per regalarvi la musica e la compagnia. Adesso dicevo 2 ore, perciò abbiamo la prima ora sino alle ore 11 dedicata alla musica da ballo, al ballo liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Voi naturalmente nel limite del possibile potete aiutarci a completare il palinsesto musicale. Vi ricordo ancora 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare con noi e per vivere insieme questa bella mattinata della radio, alla radio che si ascolta tramite la TV. Attenzione, perché noi siamo innovativi, la radio che si ascolta dalla TV, mamma mia che idea. Pronto?
5: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Oh Daniela, buongiorno carissima, come
5: ciao,
0: stai?
5: Buongiorno a te, sì dai, sto abbastanza bene.
0: Tutto
5: dai.
0: Bene lì a Brescia, tutto a posto, alla periferia,
5: sì,
0: di Brescia?
5: Sì, va tutto bene dai, sono passato ad ascoltarti te perché sei simpatico e sei
0: bene,
5: bravissimo.
0: Ma grazie, grazie, alza il volume del televisore così ti sentono tutto il vicinato e così
5: ma io lo alzo sempre tutte le
0: brava,
5: mattine,
0: così
5: tutto,
0: ci fai,
5: tutto volume,
0: brava,
5: veramente.
0: Brava, così ci fai pubblicità Daniela, grazie,
5: sì,
0: grazie,
5: va
0: grazie,
5: bene.
0: Va bene?
5: Quando voglio mandami una bella canzone lì, dai,
0: ma certo,
5: forse tu sei voglia,
0: va bene, te la mettiamo.
5: Contami anche Elisa, tutti
0: anche Elisa voi. Che dalla regia ti ascolta, grazie di cuore, grazie,
5: va
0: grazie,
5: bene.
0: Grazie.
5: Grazie.
0: Ciao Daniela,
5: ciao,
0: grazie,
5: ciao.
0: Grazie, grazie a Daniela, poi la accontenteremo senz'altro con Marco e Clan. Intanto vai con questo branettino che voglio così caricarvi un po', eh.

0: Allora mettiamo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo dalla Val Camonica, ecco, sono la Rita. Buongiorno
0: la
1: a te
0: e
1: anche a Elisa.
0: Buongiorno e un saluto anche da Elisa che ti sta sentendo dalla regia, al di là del vetro, lei ti sente
1: bene.
0: Tutto.
1: Allora... E ascolta, a contraccambio i saluti alla signora Maria che ho sentito. Spero che la Rita sia io, non lo so.
0: Sì, sì, sei tu, confermo che sei tu. Confermo
1: anche
0: che sei
1: un
0: tu.
1: Bacione al suo nipotino che stanno giocando a casa.
0: Ma quanto distate
1: magari
0: voi?
1: Anche di Breno, ma io non lo so.
0: Allora, lei è di Bienno, ha detto. Quanto distate a distanza, come chilometri, da Breno?
1: Poco, ci sarà un quarto d'ora andare via a Bienno.
0: Vicine.
1: Sì, sì, siamo vicine.
0: Beh, siete vicine di casa quasi, ok?
1: Chissà che magari un giorno vado anche a trovarla,
0: certo,
1: non si sa.
0: Ma certo, ma sicuramente.
1: Cercherò una signora Maria.
0: Certo, che bello, no? Questi incontri tramite la radio. Bello, come stai Rita? Tutto bene?
1: Bene, bene, anche voi, vedo che siete in diretta e state bene.
0: Noi bene, siamo a posto, siamo qui con voi, siamo contenti.
1: Ascolta Pierangelo.
0: Dimmi cara.
1: Io ti volevo dire, non so se hai sentito la storia della diretta sul telefonino con Giorgio.
0: Sì, l'ho sentita che non riuscivi a sentirci.
1: Allora, io vedo tutti i programmi di Super TV della televisione, tutti, perché anche stamattina c'è quello del
0: Alberto sul 96.
1: Che non vedo più sul telefonino, è tipo la tua diretta di stamattina, no, io sul telefonino
0: non riesci
1: non
0: più
1: vedo.
0: A sentirci, perché probabilmente no. Hanno fatto qualche aggiornamento del player, si chiama così, per ascoltarci, magari il tuo telefonino non è aggiornato per questo. Hai provato, io ti chiedo, dico questo, a riavviare il telefonino, proprio spegnerlo e riaccenderlo, perché a volte...
1: No, quello non ho provato, faccio.
0: Fai una prova, perché magari sai, riavviando si resetta e si ricarica...
1: Perché allora io vedo il logo della radio, sì, però dove in parte c'è tipo la cornetta, sai che viene fuori così, sì. Lì io vedo... Mi dicono che ci sono delle canzoni, ma io non sento niente, insomma,
0: allora,
1: non viene
0: io,
1: fuori più.
0: Guarda, sto provando io in questo momento, io vedo tutto e sta andando tutto, perché esce Pierangelo Pini, programma, eccetera, eccetera. Tu parli del nostro sito ufficiale Brescia Sat. Allora,
1: provo a fare come mi hai detto tu, però poi gli altri canali li vedo,
0: certo,
1: perché
0: no,
1: se vedo tutto,
0: allora,
1: anche
0: Rita,
1: sul telefonino.
0: È senz'altro un problema legato a qualcosa del tuo telefonino, perché noi tecnicamente...
1: Magari ho schiacciato io qualcosa.
0: Noi ti posso assicurare al 100%. Che lo sto provando anche con il telefono di Elisa, proprio in questo momento mentre ti sto parlando sta andando tutto, perciò vuol dire che è proprio un problema.
1: Allora provo a fare quello che mi hai detto
0: su
1: tu.
0: Di te, ok?
1: Bene, grazie per Angelo.
0: Figurati,
1: io vi ascolto e sono qua che vi ascolto, insomma è troppo bello ascoltarvi.
0: Ti abbracciamo e ti salutiamo. Ciao Rita.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao cara. Grazie alla nostra Rita da Breno e dalla Val Camonica. Grazie, grazie.

0: Oh, che bello questo branettino che ci ha dato la carica giusta per la partenza. Ancora buongiorno, ancora buona mattinata, le 10 e 18 minuti, rigorosamente in diretta dallo Studio 2. Questa è Radio Super, la radio come una volta proiettata nel futuro, perché ci ascoltate sia innanzitutto dal televisore, dal nostro canale 787, e questo è molto molto importante. Voi cercate il canale 787 e ascoltate la nostra radio, la nostra musica, le nostre chiacchiere, oppure anche dalle varie piattaforme, dal sito ufficiale Brescia Sat o da tutte le piattaforme disponibili su internet e anche dall'app Alexa. Basta che dite Alexa Radio Super la Leonessa. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Siamo in ritardo. Siamo in ritardo. Ma come mai?
1: Allora, è un quarto d'ora che sono al telefono e sempre occupato.
0: Cosa ci vuoi fare? Devi cominciare presto, alle 7. Bisogna essere mattinieri qui, Carlo.
1: Va bene, appena mi alzo mi chiamo.
0: Buongiorno Carlo, tutto bene?
1: Buongiorno. Tutto bene.
0: Mi fa piacere. Dai.
1: Ecco, il tempo funziona bene, il tempo va bene.
0: Cosa vuoi di più? Non fa neanche caldissimo, non accendiamo più neanche il condizionatore.
1: Cosa vuoi di più? Vuoi anche delle pesche?
0: Esatto. Va bene Carlo, grazie di cuore. Grazie.
1: Prego,
0: di cuore.
1: Buona giornata a tutti.
0: A
1: ciao.
0: Te, un abbraccio Carlo, ciao, grazie al nostro Carlo da Gorlago, i nostri affezionati ascoltatori. Che bello sentirvi tutti, ma magari io invito sempre i nuovi, nel senso che qualcuno che magari per pigrizia, perché non ha tempo, perché magari non era a casa, eccetera, e questa mattina è lì che ci ascolta e magari vuole approfittarne per chiamarci, ma non è che ci deve raccontare tante cose, insomma, uno ci chiama, ci dice ciao, ti sto ascoltando da Brescia, Milano, Bergamo, Pavia, eccetera, eccetera, e basta, a noi fa piacere sentire veramente le vostre voci. Il numero di telefono è quello che vedete scritto in sovraimpressione sul vostro teleschermo, sul canale 787 in grande, però io ve lo ripeto perché magari in questo momento ci state ascoltando anche dall'automobile, dal canale 7C del DAB, Digital Audio Broadcasting, il nuovo modo per ascoltare la radio in digitale sull'automobile. State guidando e magari volete sapere il numero. Io ve lo do: 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci nella nostra mattinata. Adesso vi voglio regalare un brano che secondo me è uno dei più bei brani che il maestro Bagupti abbia così creato, interpretato dalla grande voce di Patrizia, un'altra voce importante di questa grande orchestra. Il brano ha per titolo Il Soldato. Lo dedico a tutti voi con augurio di una buona giornata. Questa è Radio Super, la radio che ti tiene compagnia. Buongiorno e naturalmente buon ascolto.

0: bel brano questo, datato ma sempre, sempre attuale. Il soldato dalla voce di Patrizia dall'orchestra Bagutti. Ancora buongiorno, ancora buona mattinata e buon pomeriggio a quelli che ci stanno ascoltando invece nella fascia del pomeriggio in replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Allora, questa è Radio Super con Pierangelo. Vi ricordo che siete in mia compagnia ogni sabato, ogni domenica, ma adesso che arriva il mese di agosto, da lunedì, quanto ne abbiamo? Lunedì 4 di agosto, insomma, noi saremo insieme ancora per vivere il mese di agosto insieme. La prossima settimana vi dirò l'orario esatto, perché è una sorpresa, perciò preparatevi a tenerci compagnia nel mese di agosto, perché partiremo così alla grande con la compagnia della settimana con Pierangelo, con Radio Super. Sarà un mese tutto ricco di sorprese, di festa e di voglia di stare insieme. Mi raccomando, segnatevi l'appuntamento, perché nel mese di agosto sarete in mia compagnia anche durante la settimana. Allora, come siamo messi qui? Qui abbiamo tante belle canzoni pronte per voi, ma naturalmente io mi permetto sempre di insistere. A me piace dare i numeri. Lo sapete che a me piace dare i numeri, e in particolare a me piace dare il nostro numero di telefono, quello che già vedete scritto bene in grande sul canale 787 del vostro televisore, perché dobbiamo sempre ricordarlo. La nostra radio è una radio, come una volta, con le dediche, con le chiacchiere, con tante belle canzoni, quelle canzoni che magari non riuscite più a sentire da nessuna parte, ma noi ce le abbiamo e ve le facciamo sentire. Ma soprattutto la cosa bella e importante è che voi la radio l'ascoltate sul televisore, questo canale 787, che è un canale radiofonico, è ascoltabile, fruibile dal televisore, perché in casa il televisore ce l'abbiamo tutti. Una volta si usava la radio, no? L'apparecchio radiofonico. Adesso ormai i tempi sono cambiati, è difficile anche da acquistare perché ormai non ci sono quasi più in circolazione. Allora il nostro editore ha pensato bene di regalarvi la radio dal televisore. Mamma mia, che bella idea! Sentiamo chi c'è per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno carissima. Buongiorno.
1: Mi hai riconosciuto.
0: Ti ho riconosciuto.
1: Ciao.
0: Ciao carissima.
1: Carissimo.
0: Come stai?
1: Insomma, dai.
0: Bisogna andare avanti.
1: Un saluto.
0: Certo.
1: Un saluto te lo fa.
0: Pronto? Ti sento a colpi. Dimmi un saluto.
1: Un saluto te lo faccio volentieri.
0: Certo.
1: Io ti ascolto quando ci sei, cerco di ascoltarti.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Pierangelo.
0: Un saluto,
1: un abbraccio.
0: Un saluto anche da Elisa, un abbraccio grosso,
1: Va bene, ascolta.
0: Dimmi.
1: Spero che un giorno ti troverò da qualche, cioè io non vado da nessuna parte, però chissà che magari un giorno ci vediamo.
0: Ma certo,
1: ti vedrei volentieri.
0: Troveremo il modo di incontrarci, va bene? Ok?
1: Ti saluto carissimo, ciao.
0: Ciao cara, un abbraccio,
1: ciao,
0: un abbraccio grosso,
1: ciao.
0: Un abbraccio alla nostra amica ascoltatrice che vuole rimanere nell'anonimato, ma noi la conosciamo perché è anni che ci segue. Grazie veramente di cuore. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa ricca mattinata, ricca di voi, ricca di musica, ricca di voglia di stare insieme. Marco il clan, no, c'è una chiamata. Sentiamo immediatamente chi c'è per noi. Pronto? Pronto? Pronto? Qui qualcuno non ha messo giù bene il telefono o fa qualche scherzettino. Dicevo, ricca di voi e ricca della nostra musica. Marco e il clan, se non ci fossi tu.

0: Se non ci fossi tu, vediamo chi abbiamo in linea per noi, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Con Agnese di Villana.
0: Oh Agnese, buongiorno, buon compleanno.
1: Buongiorno
0: mi detto
1: a lei.
0: Mi hanno detto che
1: grazie.
0: Ha festeggiato il compleanno, festeggia il compleanno, auguroni, auguroni.
1: No, l'ho festeggiato ieri.
0: Va bene,
1: oggi
0: no?
1: È già andata.
0: Va bene, però allora ieri avete fatto un festone, eh? Avete fatto un festone?
1: No. Sì, beh, però no, i miei figli mi hanno festeggiato.
0: Bello, Agnese.
1: Mia nuora, mia figlia, mio genero, tutti.
0: Bello, dai, va bene.
1: Anche la mia Lavinia che ha 4 mesi.
0: Ma che bello, che è la sua nipotina, la sua...
1: Sì, una mia nipotina.
0: Bello. Bene, Agnese. Allora, buon compleanno, auguroni ancora da tutti noi, anche dalla
1: grazie.
0: Elisa. E ti dedichiamo Gaia nella seconda parte, perché sappiamo che te piace Gaia. Okay?
1: Sì, me l'ha detto Carlo.
0: Va bene,
1: me l'ha
0: detto. Ok.
1: Ascolti.
0: Dimmi.
1: Per favore.
0: Sì.
1: Può farmi sentire Isto Finland Countdown?
0: Sì, dell'Europe. Nella seconda parte cercheremo di mettere anche l'Europe, va bene?
1: Nella seconda parte è tutto rimandato dopo.
0: Dopo le 11, perché adesso abbiamo il liscio, va bene? Ok?
1: Grazie.
0: Ciao Agnese.
1: Grazie infinite.
0: Grazie Agnese.
1: Buongiorno a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Buongiorno.
0: E auguroni, grazie alla nostra Agnese da Via Dana. Dunque dai, finiamo con il brano, poi c'è la pubblicità.

0: Allora abbiamo un'altra chiamata, sentiamo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
1: Sono Ersilia. Sono Ersilia di
0: la
1: San
0: nostra
1: Polo.
0: Ersilia dalla città, dalla periferia della città, da San Polo. Buongiorno, buongiorno.
1: Dalle cave di San Polo.
0: Dalle cave di San Polo. Bene, come stai Ersilia? Come vai?
1: Diciamo che un po', non voglio rattristare nessuno, però ancora, sono ancora molto scossa per quello che è successo ieri.
0: Ieri c'è stato
1: metri.
0: Esatto, ci uniamo naturalmente alla famiglia.
1: Metri, mentre io ascoltavo la marcia in più con Mario Gregorio e tengo la televisione anche molto alta, ho detto magari avrei sentito anche la ragazza chiamare aiuto, la sorella.
0: Come fa?
1: È stata una cosa
0: non fatti
1: una,
0: assoluta,
1: poi...
0: assolutamente, noi ci uniamo veramente al dolore della famiglia per questa disgrazia, sì. Assolutamente.
1: Sì.
0: Allora Ersilia, come stai trascorrendo la mattinata? Come stai combinando di bello?
1: In vostra compagnia, oh. Sì, assolutamente. E poi il solito tram tram con i miei animaletti che insomma
0: via, dai.
1: Mi impegnano molto, lo faccio con amore. Però è un bel da fare.
0: Certo, però dai, ci ascolti il solito tran tran, l'importante è che non perdi il tram e siamo a posto, dai. Va bene?
1: Simpaticissimo, vi abbraccio forte, scusa se mi sono permessa.
0: Ma figurati. Ersilia, un piacere sentirti, un abbraccio grosso.
1: Grazie,
0: okay?
1: grazie
0: di cuore.
1: Domenica, buon sabato e buona domenica a tutti.
0: Anche a te. Ciao Ersilia.
1: E tanti auguri a chi compie gli anni.
0: Certo.
1: Anche se non li conosco.
0: Certo, auguroni a tutti. Ciao Ersilia, grazie, un abbraccione.
1: Anche a Elisa.
0: Certo,
1: ciao.
0: Grazie alla nostra Ersilia, che belli che siete. Adesso c'è la pubblicità, ma mi raccomando, è 351 40 41 42 3.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Allora, ritorniamo un attimo in diretta perché abbiamo qualcuno in linea per noi, sentiamo, pronto?
6: Pronto?
5: Pronto, chi parla? Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Lucia da Garda.
5: Oh, la nostra Lucia, la nostra Lucienne, come dice il nostro Giorgio. Buongiorno Lucia, buongiorno dal lago di Garda.
6: Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamano Lucienne, le mie amiche.
5: Ormai abbiamo creato un nome d'arte, Lucia, dai.
6: Sì, il giorno... siccome
5: dimmi.
6: È ancora il momento del liscio, volevo chiedere a Pierangelo
5: sì?
6: Se ha già messo il tango che piace a me, che lui lo mette a volte senza...
5: Allora lo cerchiamo.
6: Caro tango,
5: caro
6: si chiama.
5: Tango, certo, da Castellina. Allora lo mettiamo, dai, lo mettiamo dopo,
6: è
5: te lo mettiamo.
6: Castellina.
5: Va bene.
6: Va bene, grazie. Un bacione a tutti.
5: Un abbraccio e salutaci sempre il lago di Garda, mi raccomando, ok?
6: Ah, il lago di Garda oggi è in festa perché ci sono le regate, le remi.
5: È vero, che bello, chissà sì. che quanti colori, che bello.
6: Ah, oggi è bello e poi c'è anche il pranzo sulla nave
5: è una festa dai,
6: è una festa grande.
5: Va bene Lucia, ti dedichiamo la canzone del tango, caro tango, e ti auguriamo tante belle cose.
6: Grazie,
5: un abbraccio grosso.
6: Abbraccio tutti quanti.
5: Anch'io.
6: Perché siete bravissimi.
5: Grazie Lucia,
6: ciao.
5: Sei grande, grazie di cuore,
6: ciao.
5: Alla nostra Lucia da Garda. E adesso vi metto questa la Cesarina, ve la ricordate, no? Questa qui, dai, che bella questa. Vai. Allora Allora mettiamo in pausa qui la Cesarina. Stai lì buona Cesarina, che adesso arriviamo e vediamo chi abbiamo in linea. Sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
7: Sono Nilla, buongiorno Pierangelo.
5: Buongiorno cara Nilla, buongiorno, come stai?
7: Perché io ho la in cucina non la vedo.
5: Invece...
7: E qui sono un po' la ballerina in soggiorno.
5: Allora, noi di solito siamo una radio da soggiorno, però siamo una... Ebbene, ascolta, facciamo il liscio e la televisione ballerina. Cosa vuoi farci?
7: Però non ce l'ho più neanche su streaming e sul cellularino stamattina, invece non c'è più.
5: Ma devi riavvia il cellulare che vedrai che torna da sola, te lo dico io.
7: Ecco,
5: fallo,
7: va bene.
5: Vedrai, ok.
7: Va bene, non so. Ieri c'è stata sempre, oggi salta.
5: Lì si vede che lì è così, dai.
7: Ma sono in pieno centro a Bergamo, io non sono in cima al Pizzo Badile della
5: ma magari, Monica. Magari lì da te, lì nella tua casa, ogni tanto c'è un po' di ballerino, va bene?
7: No, io ho l'antenna per conto mio, siamo in pochi
5: capito,
7: qua.
5: Ho capito.
7: Sono alle porte di Sant'Agostino Primentari, città.
5: Ah, sei proprio all'inizio, certo, conosco.
7: Saluto a tutti,
5: va bene.
7: In generale, un grande abbraccio. Abbraccio a tutti, anche al signor Silvia, a tutti quanti.
5: Va bene. Io
7: a te ti do del tu, perché
5: dammi
7: ho detto
5: tu,
7: che sei
5: assolutamente.
7: Puoi essere mio figlio e anche la signora, a tua moglie.
5: A Elisa, va bene, dai
7: del
5: tu anche
7: Elisa. Buona giornata.
5: Ciao bella, grazie di cuore, un abbraccione. Grazie. Ciao, grazie.

che bella questa cesarina da Gigi Botto. Allora, le 10:43 minuti. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo, grazie di cuore per la vostra compagnia, per il vostro interagire, per le vostre chiamate, per il vostro stare insieme. Che bello la trasmissione, e devo dire che la facciamo veramente tutti insieme. Io vi ricordo ancora il numero di telefono, lo so che lo vedete bene in grande sul televisore ed è importante perché ce l'avete sempre lì a portata d'occhio, però magari c'è qualcuno che dice perché non lo ripete, io ve lo ripeto perché magari c'è qualcuno di nuovo, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che vuole chiamarci per la prima volta. Fatelo tranquillamente al 351 40 41 42 3. Non abbiate timore, perché noi siamo in famiglia. Questa è una grande famiglia. Lo dimostrano le vostre telefonate e le nostre amici, le amiche, i nostri amici, coloro che ci seguono da tempo e ci chiamano spesso e volentieri, perché questo è veramente un segno di affetto, nei nostri confronti, e vi ringraziamo e andiamo a contraccambiare questo affetto, perché veramente voi siete i nostri pilastri, il nostro supporto. Perciò vi invitiamo a chiamarci al 351 40 41 42 3. Vi ricordo, in compagnia di Pierangelo, ogni sabato e ogni domenica, questa è Super Mattina, dalle 10 alle 12 in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, dove vi stiamo trasmettendo. Un saluto va naturalmente ai colleghi della sede centrale del centro emissione, e dove viene irradiato il segnale e arriva perfettamente a casa vostra tramite il televisore, tramite il canale 787, o tramite la radio DAB, o tramite il sistema streaming e sulle varie piattaforme internet o sul sito ufficiale Brescia Sat. Questi modi, i vari modi per poterti ascoltare e per poter collaborare alla stesura della nostra programmazione. Allora, adesso ho trovato questo brano interpretato da Titti Bianchi, dal titolo Cuore Bandito, e ve lo voglio regalare alle 10:48 minuti. Questa è, scusate, le 10:46 minuti. Questa è Radio Super. Buongiorno e buon sabato mattina, che festa con noi!

Della mitica Titti Bianchi con Cuore Bandito, le 10:49 minuti, Radio Super. Allora vi ricordo, sabato e domenica è mia compagnia, come sempre, l'appuntamento fisso ormai da un anno e più con Pierangelo qui a Super Mattina, ma nel mese di agosto, da lunedì 3, noi saremo insieme anche durante la settimana. Poi la prossima settimana, il prossimo sabato, vi dirò l'orario esatto e la fascia oraria dove mi potrete ascoltare, però mi raccomando, voi cominciate a pensare che il mese di agosto avrete una compagnia in più, ci sarà una compagnia in più alla radio, perciò mi raccomando, se siete in vacanza col telefonino ci potete ascoltare in tutto il mondo ovunque voi stiate, perciò insomma chiamateci anche se sarete in vacanza, mi raccomando. A proposito di chiamate, stamattina vi sento veramente carichi e cariche e mi fa veramente molto piacere, perché lo dico sempre, quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, veramente, insomma, c'è la carica, c'è la voglia di stare insieme. Continuate così perché c'è spazio, c'è spazio per tutti. Sapete che a me piace aggiungere sempre un posto a tavola, perché così si cresce sempre di più. Anche questa settimana gli ascolti sono stati importanti, ancora grazie di cuore, perché al di delle chiamate sappiamo che ci sono tante persone che ci ascoltano anche se non chiamano, perché magari stanno lavorando, perché non possono, perché non vogliono, perché stanno guidando, insomma ci sono tante persone che ascoltano la nostra radio, lo dimostrano i dati di ascolto, perciò grazie ancora veramente di cuore per aver scelto nel panorama delle radio italiane Radio Super e il nostro canale 787 La Leonessa, perché insomma noi facciamo di tutto per tenervi compagnia e per regalarvi delle canzoni che vi aiutano, almeno ce lo auguriamo e ve lo auguriamo, a ricordare i momenti belli, piacevoli della vostra vita, quelle canzoni che magari non si sentono più perché non vengono magari più programmate dalle altre radio eccetera eccetera, e magari non le trovate nemmeno sulle piattaforme e in streaming dove si possono ascoltare tante canzoni. Noi ce le abbiamo tutte e ve le suoniamo, perché così noi facciamo la radio come una volta, ma proiettata come sempre nel futuro, e aiutiamo anche le nuove generazioni a conoscere questi brani, a conoscere queste canzoni che sono la storia di noi e la storia anche del nostro paese. Questo è molto importante, veramente, io la penso veramente così. 351 intanto 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, arriva Castellina Pasi, è tutto un programma questo brano, Caro Tango.

0: Vai col tanghettino e che tango, un caro tango è dall'orchestra Castellina Pasi. Siamo quasi addirittura d'arrivo per la prima parte di questo nostro spazio del sabato mattina con Pierangelo. Questa è Super Mattina, un'ora dalle 10 alle 11 tutta dedicata alla musica da ballo, e io spero veramente di farvi iniziare bene la giornata con queste belle sonatine, con la fisarmonica, perché quando c'è la fisarmonica è inutile dirlo, è sempre festa. Perciò insomma vi facciamo iniziare bene il sabato mattina, magari un sabato di riposo o magari un sabato dedicato ai lavori di casa o un sabato così dedicato a tante altre cose, allo shopping eccetera eccetera. Io spero veramente di darvi la carica giusta. 351 intanto il nostro numero di telefono per continuare a chiamarci. Dai, fatevi sentire tutti, io voglio veramente sentire tutti e tutte, perché mi fa piacere una volta a settimana così raccontarcela su, ma soprattutto mi piace anche l'idea, mi piacerebbe insomma quella di sentire anche qualche amico o amica nuova, quelli che per tanti motivi o perché sono un po' timidi non hanno mai chiamato. Ecco, fatelo tranquillamente, perché stamattina nella nostra grande famiglia vogliamo sempre aggiungere un posto a tavola. Perciò insomma vi invitiamo a chiamarci al 351 40 41 42 3. All'inizio degli anni 80, aspetta però che c'è una chiamata, sentiamo. Pronto? Pronto?
1: Sì. Sono Lucia, volevo ringraziarvi.
0: Prego Lucia, figurati, hai visto che ti abbiamo accontentata?
1: Mi hai accontentata, sono contenta.
0: Bravo.
1: Ma sai perché? Mi commuove questo tango, non lo so, sarà perché ho ascoltato tanto Castellina, non lo so.
0: L'importante è che l'hai ballato, va bene Lucia?
1: Okay. Sì, l'ho ballato, l'ho sentito, ce l'ho nel cuore.
0: Grazie. Guarda, ciao Lucia.
1: È stata una gioia.
0: Grazie cara.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Un abbraccio alla nostra Lucia. Allora 351 40 41 42 3, c'è posto per tutti, mi raccomando, chiamateci. Dunque, dicevo, all'inizio degli anni 80 Casadei arriva con questa rivoluzione della musica, e la chiama la musica solare, un nuovo modo di ballare. Eccola qui, e noi ve la riproponiamo questa mattina, Casadei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

ragazzo della Via Gluck apre ufficialmente la seconda parte del nostro contenitore musicale del sabato mattina, denominato semplicemente Super Mattina, in compagnia di Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Ancora buongiorno, ancora buona mattinata da Pierangelo, che naturalmente che vi sta parlando. La regia è curata dalla nostra Elisa e naturalmente il programma lo facciamo insieme, lo fate voi, e grazie alle vostre chiacchiere, grazie alle vostre telefonate, grazie alle vostre chiamate. Allora 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per chiamarci, per continuare a chiamarci nel corso di questa nostra mattinata. Sino alle 12 siamo qui con voi e per voi, perciò insomma, se volete così salutarci, se volete raccontarci anche come state trascorrendo questo sabato mattina, fatelo tranquillamente, perché lo ripeto, siamo in famiglia e siamo qui proprio per potervi accontentare in qualsiasi modo. Allora, ancora auguri alla nostra amica Agnese che ieri ha festeggiato suo compleanno e aveva chiesto un brano di Gaia, e noi andiamo naturalmente con molto piacere ad accontentarla. Gaia con questo brano che si chiama Chiamo io, chiami tu, da Sanremo 2025.

0: Chiami io, chiami tu, chiamate voi, chiamateci, chiamateci al 351 40 e 41 42 3 anche nella seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina. Ancora buongiorno, dai, forza e coraggio, vi voglio sentire ancora. Dai, c'è spazio fino alle ore 12 e noi siamo qui per tenerci e tenervi compagnia. Dai, forza e coraggio, non abbiate paura, magari anche voi che non avete mai chiamato alla radio, fatelo, fatelo, fatelo, noi siamo qui, siamo in famiglia, se volete chiamarci anche per la prima volta, ci fa veramente piacere sentire le vostre voci. Il numero è quello che vedete in sovraimpressione sul canale 787 del vostro televisore da dove ci state ascoltando, ma ve lo ripeto, magari in questo momento siete distratti o vi state camminando con il telefonino in tasca, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Angela. Buongiorno, Pierangelo.
0: Buongiorno, Angela. Buongiorno.
1: Ascolti, una mattina ho sentito la televisione una canzone di Luciano Bettoni e mi ha fatto piangere.
0: Sì, sì, nel nostro caro Luciano Bettoni che...
1: Sì, lo ricordo tanto.
0: Certo.
1: Perché tutte le mattine di mio marito lo ascoltavamo, ci piaceva.
0: Certo, vi ha tenuto compagnia veramente per tanto tempo,
1: tanto.
0: E veramente con il cuore.
1: Davvero.
0: Angela,
1: e se hai una canzone,
0: te la mettiamo volentieri. Verità. Una canzone di Luciano Bettoni, te la mettiamo molto volentieri. Ti ringraziamo per avercela chiesta, ok, Angela?
1: Va bene, grazie.
0: Angela, è la prima volta che mi chiami, Angela?
1: No.
0: Ok, va bene, Angela, grazie, grazie di cuore. Un abbraccio.
1: Anche a te,
0: un abbraccio, grazie, grazie, un abbraccio ancora alla nostra amica Angela. Certo, molto volentieri, e invito regia, la nostra Elisa dalla regia, di preparare il disco, di uno dei dischi di Luciano Bettoni. Intanto visto che siamo in agosto, no, e adesso siamo alla fine di luglio, ma siamo proiettati ormai già nel mese di agosto, non c'è niente da fare perché le vacanze sono lì alle porte, volevo regalarvi una canzone proprio dedicata all'estate, ma intanto abbiamo una chiamata, sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buona giornata, sono Renata di Castelcovati.
0: Oh, Renata, Renata, Renata, ciao Renata, buongiorno a te. Castelcovati.
2: Bene?
0: Tutto bene, tu stai bene?
2: Anche qua, andiamo bene, dai.
0: Mi fa piacere, Renata, grazie, grazie che ci stai ascoltando, grazie di
2: mi
0: cuore.
2: Mi mandi una canzone Linda del Pool?
0: Linda, certo che te la mandiamo, volentieri, va bene? Ok?
2: Alla mia nipotina che si chiama Linda.
0: Allora, per la tua nipotina Linda gli dedichiamo il brano che porta il suo nome, va bene? Ok?
2: Va bene, grazie mille, buona giornata.
0: Ciao Renata, grazie a te, grazie. Ciao. A te, buona giornata, la nostra Renata da Castelcovati in provincia di Brescia. Dai, forza e coraggio, fatevi avanti e fatevi sentire. E voi tutti che ci seguite da tempo e che ci chiamate spesso e volentieri, sono contento di sentirvi, ma invito, vediamo se c'è qualcuno che sfida così la pigrizia o la vergogna. E vuole chiamarci in diretta alla radio 351 40 41 42 3, perché è bello sentire voi tutti amici fedeli che ci sostenete, e vi dico ancora grazie con il cuore in mano, ma è bello anche sentire qualcuno che ti dice: guarda, è la prima volta che chiamo, ti ascolto da tanto tempo, oppure stamattina facendo zapping ho trovato la vostra radio e vi sto ascoltando e vi ho chiamato. Dai, fatelo tranquillamente al 351 40 41 42 3. Pronto?
3: Sono Claudio Pompiano dalla Vacca Monica.
0: Oh, buongiorno carissima, buongiorno.
3: Buongiorno, finalmente ho trovato ancora il canale.
0: Oh, che bello, che bello, hai trovato il canale.
3: Perché l'avevo perso. E dopo invece adesso l'ho ritrovato.
0: È ritornato magicamente, hai visto la tecnologia,
3: ecco,
0: a volte fa brutti scherzi.
3: Sto bene.
0: Stai bene.
3: Saluti tutti quelli della Vacca Monica, la mia sorella di Malegno.
0: Certo.
3: Ringrazio il signor Ravizzi.
0: Certo, il nostro Agostino, il nostro editore.
3: Che io conosco personalmente.
0: Bene, mi fa piacere.
3: Ecco,
0: e lo saluti,
3: e perché venivo sempre giù e poi lui ha lavorato con i miei cognati.
0: Certo, e lo salutiamo Agostino che ci sta sicuramente ascoltando.
3: Sì,
0: noi
3: che Agostino si ricorderà di una cosa, che un mio cognato gli ha fatto un dispetto per la radio.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, vediamo se...
3: Sì, che dopo una domenica è venuto, perché mio cognato aveva su una radio e gli portava via le frequenze.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Va bene.
3: Quello lì mi ha fatto disperare tutta la vita, quello lì di mio cognato.
0: Ho capito. Però va bene, salutiamo il nostro Agostino e lo ringraziamo per questo bel modo di stare insieme. Sì.
3: Saluto tutti quelli di Vienno, le dica la signora Maria che io sono stata ai mercatini di Vienno. Allora, e sono ritornato un mese fa a Vienno.
0: Allora guarda, la signora Maria senz'altro ti sta ascoltando perché sei in diretta e perciò glielo stai dicendo tu, ok?
3: Ecco, sì, sì. Però non ho trovato la sorella del mio amico, l'ho cercata ma non l'ho trovata. Comunque ringrazio tutti.
0: Va bene.
3: Saluti.
0: Grazie cara.
3: E buona giornata.
0: Un abbraccio cara. Grazie, un abbraccione.
3: Ecco, buongiorno.
0: E risentiamoci presto. Ciao cara, grazie, grazie di cuore a voi tutti amici e amiche che ci state sostenendo con le vostre chiamate e devo dirvi grazie. Io vorrei dirvi una cosa importante, perché noi che conduciamo i programmi, io, Giorgio, tutti gli amici, Mario, Sonia, eccetera, eccetera, sentiamo veramente da voi tanti, tanti. Abbiamo una telefonata, poi vado avanti col discorso. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Per chiamare voi altri?
0: Sì.
4: È come chiamare Montecitorio.
0: Mamma mia, mamma. Si fa prima a chiamare Montecitorio qui, mamma mia.
4: Impossibile, io chiamo dalla provincia di Novara, che ho già chiamato più di una volta.
0: Sì, sì.
4: Da Imborrio, che è sopra ad Arona.
0: Sì, sì, esatto, bellissimo posto. Bellissimo posto, sì, lo conosco, lo conosco.
4: Per andare al Mottarone a sciare.
0: Esatto, esatto.
4: Ecco. Allora, come la vostra radio mi fa una gran compagnia, io sto stirando, siete eccezionali.
0: Ma grazie
4: proprio. Se qualche volta, per gentilezza, mi fate sentire Peppino Di Capri...
0: Ma certo, grazie. Ma certo. Come ti chiami? Dimmi il tuo nome, ricordami il tuo
4: Mariuccia.
0: Nome. Mariuccia.
4: Abbiamo già lasciato il mio nome, Mariuccia.
0: Mariuccia, tu adesso stai stirando e guarda che con la nostra musica...
4: Ho 85 anni, vado a ballare, seguo la vostra
0: Bravissima.
4: Radio... Che mi fa, ecco, e poi niente, ieri sera c'era la festa qui, ho ballato con la vostra musica.
0: Ma grazie ecco. Di cuore per le belle parole che ci stai dicendo. Mariuccia, adesso vai avanti a stirare, perché con la nostra musica non fai una piega, vai tranquilla.
4: Perché non fa una piega, esatto, okay. Grazie, buona giornata.
0: Ciao Mariuccia, grazie, un abbraccio.
4: Grazie.
0: Ecco, grazie di cuore per i vostri complimenti, perché veramente avete sempre tante belle parole nei nostri confronti. Ogni volta che ci chiamate sono tanti complimenti, sono tante belle parole e noi siamo contenti veramente di sentire queste parole. Però io credo che sia importante ringraziare, perché questi complimenti vanno al nostro editore, perché è lui, grazie a lui, che noi siamo in onda e riusciamo a regalarvi la compagnia e la musica. Io direi complimenti veramente di cuore al nostro editore Agostino Rabizzi, perché da 50 anni ci manda in onda e da 50 anni vi regala la compagnia della radio, e quella come una volta, e la radio proprio quella vera, è quella che vi fa parlare, è quella che vi regala tante belle canzoni, è la radio proprio di famiglia. Grazie allora al nostro Agostino Rabizzi, perché noi riceviamo da voi tanti complimenti, però è giusto ricordare che se noi siamo qui, se noi parliamo, se noi vi raccontiamo, è grazie a quest'uomo, al nostro editore Agostino Rabizzi, al quale va veramente un grosso grazie. Dunque, dicevo, le canzoni dell'estate. Ve la ricordate questa? Ve la ricordate? Adesso ve la regalo. Stessa spiaggia, stesso mare. Piero Focaccia, buongiorno Radio Super!
5: Stand.

0: Allora mettiamo in pausa il disco un attimo, perché abbiamo una telefonata. Sentiamo chi abbiamo in linea con noi. Pronto?
1: Sono Carla da Cremona. Oh, ciao,
0: buongiorno Carla, ero preoccupato che non ti sentivo. Buongiorno.
1: No, sono qui che ti ascolto.
0: Grazie.
1: Faccio un appello a tutte le mie amiche: non siate timide, ragazze. Come si fa a non parlare con della gente come loro, che ti tirano su il morale, che ti aiutano a vivere, ti aiutano a vivere. Ringrazio anch'io il signor Rabizzi, sempre frequente, perché ha messo un gruppo di persone meravigliose.
0: Grazie.
1: Ti fanno compagnia. Ti dirò di più: oltre alle vostre trasmissioni, la tua, quella di Giorgio e la Sonia, eccetera eccetera, la sera la Leonessa qui 787 va fino tardi, per me è un dolce preriposo.
0: Grazie,
1: perché
0: grazie.
1: Mi riposo e vado a letto col cuore sereno, con la musica, perché io vivo di musica, Pierangelo.
0: Grazie Carla, sei veramente tanto gentile, grazie di cuore.
1: No,
0: grazie. Grazie.
1: È quello che vi devo, perché ve lo meritate. Ti mando un abbraccio, spero di sentirti anche domani.
0: Certo, e poi ci sentiremo anche in agosto tutti i giorni, va bene?
1: Ma grazie, che sono qui da sola, perché i miei vanno al mare, in montagna, io sono qui tutto
0: ci siamo
1: il mese
0: noi.
1: Da sola.
0: Siamo noi a tenere compagnia.
1: Ho la vostra compagnia, vi stuferò, sarò un po' sfacciata.
0: Tranquilla.
1: Perché... grazie.
0: Ciao bella, grazie Carla, un abbraccione. Grazie alla nostra Carla da Cremona. Grazie veramente di cuore. Stessa spiaggia, stesso mare.

stessa spiaggia, stesso mare. E adesso Elisa mi ha detto: guarda che brano che ho trovato, prova a mandarlo un po'. Te la ricordi questa canzone? Mi fai tornare bambino. Daniela Goggi o Babaluba?

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio, ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile

0: mescolate con il, c'è, il proprio, c'è il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Super Mattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro, è un flacone grande, vi dura un mese o anche più se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio, e questo è molto importante. Prenotatelo, o per saperne di più anche in questo momento, al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile, mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione. C'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri. E andate ad integrare il magnesio e il potassio, e vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò questo prodotto, che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto, ogni mattina dopo colazione mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua, gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire. Promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattina che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro, e chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Luciano Bettoni con Che bello la luna stasera, mi fa piacere ricordare il nostro Luciano, ma negli scorsi giorni è scomparso anche un altro nostro grande collaboratore di Super TV che è Luciano Costa, al quale va un ricordo, un abbraccio da parte mia naturalmente alla famiglia e grazie a Luciano Costa perché ha saputo veramente raccontare il territorio bresciano in un solo con grande professionalità grazie a tante dirette fatte in esterna con Super TV, perciò un abbraccio e un ricordo a Luciano Costa. Bene, torniamo a noi le 11:39 minuti, questa è Radio Super, vi ricordo che c'è ancora spazio se volete continuare a chiamarci sino alle ore 12, noi siamo qui con voi e per voi. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, e questo il nostro numero di telefono, quel numero che voi vedete scritto in grande in sovraimpressione sul vostro teleschermo, voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal canale 787 del televisore. Questa è Super Mattina, vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani, domenica, dalle 10 alle 12 e poi dal 3 di agosto, attenzione, saremo insieme anche durante la settimana. La prossima settimana sarò già in grado di dirvi esattamente quale fascia oraria andrò a coprire, però insomma voi rimanete all'ascolto perché poi anche durante la settimana senz'altro nelle varie trasmissioni andremo a ricordare gli appuntamenti nel mese di agosto e poi a settembre preparatevi perché arriveranno nuovi palinsesti, insomma la radio, questa radio che è in continua evoluzione e che continua veramente a tenervi compagnia e darvi sempre qualcosa in più. Una radio, io oserei dire, quasi su misura per voi. Speedy Gonzales nella versione del grande Peppino di Capri. La nostra amica Mariuccia ci aveva richiesta, che salutiamo.

Speedy Gonzales, la versione di Peppino e di Capri. 11 e 43 minuti. Dai, vediamo se in questo ultimo quarto d'ora c'è qualche nuovo amico o qualche nuova amica che ci chiama per la prima volta e ci dice: vi sto ascoltando. Dai, 351 40 41 e 42 3. Questa è la radio in diretta e mi raccomando, siamo rigorosamente in diretta perché a noi piace veramente il contatto con voi e a noi piace veramente stare con voi e sentirvi. Importante per noi tutto questo. Al 351 40 41 42 3 e Radio Super, mi raccomando, canale 787, ditelo, ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri cugini, ditelo a tutti che c'è una radio che vi tiene compagnia sempre 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Linda!

La voce di un grande gruppo italiano, i Pooh, protagonisti con noi con questo brano dal titolo Linda. Ed ora vi regalo un brano di Zucchero Fornaciari, un zucchero all'inizio della sua carriera. Ve la ricordate questa, Una notte che vola via?

una notte che vola via, la voce di Zucchero Finnaciari. Zucchero primi tempi, è proprio quando fu scartato, praticamente eliminato da Sanremo, che non era ancora, che si chiamava ancora Adelmo Fornaciari. Va bene, le 11:51 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo, però ho detto quasi, e noi continuiamo questa nostra mattinata, stiamo appunto giungendo al termine, ma è stata veramente una mattinata ricca, ricca con voi. Vi ricordo che domani torno, dalle 10:30, la domenica ancora con Supermattina, per continuare la compagnia della radio, della nostra Radio Super, con voi e per voi. Ed ora Riccardo Fogli, Malinconia.

Malinconia, la voce di Riccardo Fogli, le 11:56 minuti, ancora qualche minuto insieme e poi concluderemo questa bella mattinata insieme. È stata veramente una mattinata ricca, ma veramente importante. Gianna, ve la ricordate? E Rino Gaetano, era il 1978.

che bella questa Gianna dalla voce di Rino Gaetano. Siamo in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Grazie veramente di cuore per avermi seguito. Torno domani mattina a partire dalle ore 10, sempre rigorosamente in diretta qui su Radio Super. Come sempre, grazie, grazie veramente di cuore. Un abbraccio e un saluto da Pianangelo e da Radio Super. Chiudiamo così con Europe. Buon pomeriggio.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
4: La pubblicità.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
7: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
8: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
9: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
8: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Sei su Radio Super e si sente!

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.

0: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
1: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Oggi con la Chiesa Universale celebriamo la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro, ospiti del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita e ha accettato l'ospitalità nella casa di Marta. Donaci che, servendo fedelmente i fratelli, siamo nutriti con Maria dall'ascolto della sua parola. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Gustate, vedete com'è buono il Signore.
1: Gustate, vedete com'è buono il Signore.
0: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me, Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate, vedete, com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: lo so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore.
1: Questa sera vorrei condividere con voi questo incontro di Marta con Gesù. Nel brano, la situazione iniziale, Marta e Maria erano triste, in lutto per la morte del fratello Lazzaro. E poi è detto che molti giudei venivano da loro a consolarle. Ma la situazione finale è una situazione gioiosa, perché Marta ha riconosciuto la venuta nel mondo, ha professato la venuta nel mondo del Signore della vita. Allora percorriamo un po' il brano. Come ho detto, che Marta, come la sua sorella, erano in lutto, quindi triste. Anzi, nella sua prima parola con Gesù rispecchia proprio questo lutto, questa tristezza, anche un po' di disperazione. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma la cosa interessante è che quando lei udì che Gesù stava per arrivare da loro, lì comincia la sua liberazione da questo lutto, grazie proprio alla venuta della vita divina in questo mondo, l'effetto della venuta di Gesù a visitare l'umanità. E Marta è uscita dalla casa, quindi questo gesto, uscire dalla casa, è già un segno della sua liberazione dalla situazione del lutto, della tristezza. Ha ripreso forza grazie alla venuta di Gesù. E poi nel dialogo tra lei e Gesù, lei riusciva anche a esprimere la sua fede, che è fede ereditata anche dall'Antico Testamento, cioè la fede nella risurrezione nell'ultimo giorno. Perché se leggiamo ad esempio il libro di Daniele, capitolo 12, lì si parla della risurrezione nell'ultimo giorno. Primo e secondo libro dei Maccabei, libri di Maccabei, anche attestano questa fede nella risurrezione nell'ultimo giorno. Ma la risposta di Gesù è ancora più forte. Cosa Gesù ha detto quando Marta disse: tuo fratello risorgerà. Marta disse: so che risorgerà nella risurrezione nell'ultimo giorno. E poi Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Quindi questa vita non dobbiamo aspettare più nell'ultimo giorno, e la vita eterna è venuta con Gesù. nella nostra storia di oggi. E poi alla fine Marta ha professato questo. E quindi noi che crediamo in Gesù portiamo sin da ora questa vita eterna, questa vita che ci permette di vivere non soltanto in modo soltanto puramente secondo la carne, ma una vita che rispecchia la vita stessa di Dio. È descritto questo modo di vivere secondo la vita divina da San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 5. Il frutto, l'opera dello Spirito Santo sono coraggio, forza, gioia, felicità, magnanimità e così via, rispetto alla vita soltanto spinta dall'opera della carne, che tristezza, paura, angoscia, anche tante iniquità. Quindi siamo felici, siamo beati, siamo sollevati da Gesù da questa vita soltanto della carne, spinta dalla carne. Allora normalmente non ci dovrebbe essere più qualcosa, ci fa paura. Anche la situazione difficile, dobbiamo trovare questa forza dal fatto che la vita divina abita sin da ora in noi. Allora cerchiamo di vivere secondo questa vita divina, pensiamo secondo il pensiero di Dio, che vede sempre le cose buone, che vede sempre la gioia, nonostante le prove e le difficoltà in questa vita. Quindi imitiamo in qualche modo Marta, che era capace di uscire dalla situazione di lutto, di tristezza, in una gioia, a causa oppure grazie all'incontro con Gesù. Anche noi non soltanto incontriamo Gesù, ma portiamo Gesù in noi ogni giorno, che questa vita divina si manifesta veramente attraverso il nostro modo di parlare, di agire, di comportarsi nella quotidianità.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto.

Pregate fratelli e sorelle perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, proclamando le meraviglie che hai operato nei santi Marta, Maria e Lazzaro, umilmente imploriamo la tua grandezza, come ti fu gradita la loro premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore, il loro grande esempio e la loro fraternità, la fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Marta, Santa Maria e San Lazzaro, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
1: vittorio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisca a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

perché sull'esempio dei santi Marta, Maria e Lazzaro progrediamo sulla terra nella carità sincera e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E buona serata a tutti.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più, in questo periodo, continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 53 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: vieni. Hai paura?
1: Sì, andiamo via.
0: No, ti prego, non fare così. È la prima volta.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

give it to me. Rock, rock, rock, rock, rock, rock.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.